0: dello zodiaco, che è quello dell'Ariete.
1: L'Ariete, allora, Ariete. Amici dell'Ariete, evidentemente siete in tanti all'ascolto, ci aspettiamo come sempre i vostri feedback. Fate sapere se Adriana ci prende o è il caso che lei la smetta di usurpare,
0: o prendete voi me
1: ai veri astrologi il proprio lavoro. Andiamo, prego.
2: Oroscopetro,
0: ecco,
2: le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Benissimo, allora, benissimo.
1: Siamo pronti?
0: Ma perché ridi?
1: Vai.
0: Allora, voi dell'Ariete, questa settimana siete una bomba pronta ad esplodere. Avete meno pazienza del solito, il che è tutto dire. Al lavoro siete ipercompetitivi, se un collega vi ruba l'idea o l'ultima merendina dalla macchinetta, siete capaci di dichiarare guerra diplomatica all'intero ufficio.
1: E fanno
0: amore
1: bene.
0: E sesso. Danilo è del segno dell'Ariete.
1: Ah,
0: Danilo bello buono.
1: No, ed giusto, è una per notizia avere, importante.
0: Giusto per avere in mente tu,
1: Danilo,
0: per quanto ti riguarda.
1: Sarai anche dell'Ariete, ma non
0: è
1: ce ne può fregare di meno.
0: Luisella.
1: È anche Luisella.
0: Okay.
1: E anche per lei non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti.
0: Siete passionali, andate dritti al sodo, zero fronzoli. Ricollegandoci al tema di oggi, se il partner prova a rifilarvi una bugia educativa o una scusa banale, lo sgamate in due secondi netti con lo sguardo da sceriffo. Punteggio della settimana, un bel 8,5 per la grinta, ma un sonoro 2 in diplomazia. Calma i bollenti spiriti.
1: Addirittura.
0: Eh sì.
1: Bene, abbiamo delle affinità dell'Ariete, con quali segni?
0: Allora, l'Ariete è molto, molto affine al Toro e alla Vergine.
1: È molto affine alla Vergine, sì, infatti Luisella mi ama.
3: Si ritrova col segno dell'Ariete.
0: Si ritrova col segno dell'Ariete.
3: No, io non mi ci ritrovo.
1: Non ci si ritrova. Ma
0: uno che si ritrova me lo metti.
1: No, non ci si ritrovano mai.
0: Per pietà,
1: i nostri ascoltatori. Cari Ariete, state inviando i messaggi di feedback che, come vedete, sono sempre molto. Prego.
3: No, io non mi ci ritrovo col segno dell'Ariete.
1: Sono estremamente indovinati.
0: Vedi, Adriana. Giuseppe scrive: Adriana, continua così perché hai azzeccato tutto.
1: Dove
0: che soddisfazione.
1: Scrive?
0: Qui vedi, c'è il messaggio.
1: No, io qui messaggi degli
0: siete
1: ascoltatori. Non
0: cretini.
1: Le... Dove scrive questo
0: Eccolo,
1: Giuseppe?
0: Per... l'ho scritto, posso mostrare il numero.
1: Allora, ragazzi, Adriana scrive, inventa messaggi degli ascoltatori che in realtà non ci sono.
0: Mi ritrovo alla grande.
1: Ma quando mai?
0: Francesca da Milano.
1: Non ci ha azzeccato niente,
0: vedi?
1: Ha scritto uno. Ma...
0: Adriana sono io, lo scrive Mary. Va
1: sei
0: bene,
1: il
0: dai.
1: Top, va bene.
0: Thank you so much, domani torneremo ancora con Oroscopetro e ovviamente con un altro segno zodiacale. Intanto si torna indietro nel tempo, guarda che pezzo.
1: Mamma mia, ragazzi, era il 1992 e impazzivamo per questa canzone intitolata Rhythm is a Dancer degli Snap.

0: Ed Umberto Aprea, grazie alla nostra redazione, come sempre, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è cioè il Pippo Pelo Show, e stamattina parliamo di tradizioni, di regole non scritte in famiglia, di quando in famiglia ci si tramanda delle abitudini. Per esempio, tantissimi hanno abitudine tramandata di non entrare in casa con le scarpe, no?
1: Sì, le scarpe.
0: Si lasciano fuori e in casa si mettono le famose pattine o niente, o si sta in calzini.
1: Sono i calzari adesso,
0: i calzari pure.
2: Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Una regola non scritta ma scritta casa mia è quella che l'unica radio che si ascolta è Radio Kiss Kiss.
0: Ah, che bella regola, bellissima. Brava.
1: Tramandala sempre.
0: Brava. Sì, veramente brava.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: A casa mia una regola non scritta era innanzitutto di non mettere mai capovolto il pane sulla tavola.
0: Anche a casa mia.
4: E quando invece si metteva la tovaglia per apparecchiare la tavola, se non si era tutti seduti, un lembo della tovaglia si deve alzare affinché gli angeli custodi non si seggano prima di te. E quindi tu rimanga senza angelo custode durante la giornata.
0: Ah, vedi. Francesca da Novara, buongiorno.
1: Questo non lo sapevamo. Francesca, ciao.
5: Buongiorno.
0: Francesca. Allora, come stai? Tutto bene?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Tutto bene, tutto a posto. Allora, quali sono le regole non scritte della tua famiglia? Tu hai quasi 30 anni, giusto?
5: Sì, quest'anno a settembre.
0: Ok.
1: Allora, ma tu ci racconti una cosa singolare.
5: Sì, perché in realtà stamattina quando ho sentito che parlavate dell'argomento di mettere le cose nel reggiseno,
1: okay, i soldi,
5: io
1: in realtà
5: tra tutte le mie amiche o comunque in generale le persone che conosco sono l'unica che lo fa.
0: Ok.
1: E che metti nel reggiseno?
0: Tipo?
5: Allora, d'inverno soprattutto i fazzoletti, perché quando mi soffia il naso poi non li voglio buttare perché magari li riutilizzo un'altra volta. Se li metto in giro li perdo, allora li metto lì per non perdere.
0: Senti una curiosità, visto che il tuo seno, diciamo, è custode di tutta questa materia, che misura hai? Così per sapere, ma solo per curiosità.
5: Ma ho quasi una quarta.
0: Un applauso, bravissima.
1: Però... bravissima di che, Pippo?
0: È bravissima, perché ha quasi una quarta, quindi può riporre più cose all'interno del reggiseno.
1: Ma vedi che più piccolo è il seno, probabilmente più può contenere.
0: Ma no, si vede, tu metti un fazzoletto, viene fuori.
1: Ma Francesca, che ha la quarta, mettendo i fazzoletti, non ha effetto push-up ancora di più? Riempie ancora di più?
5: In realtà delle volte me li dimentico, nel senso, quando mi capitava anni fa fumavo, per non perdere l'accendino lo mettevo lì, poi me lo dimenticavo alla sera quando toglievo il reggiseno.
0: Allora ricordiamo, questa ragazza quasi trentenne a Novara mette nel reggiseno fazzoletti, accendino, poi che altro metti?
5: Se mi danno i soldi che non ho magari al momento il portafoglio, li appoggio lì.
0: Allora appoggia nel reggiseno anche dei soldi.
6: Complimenti, Francesca.
0: Siamo già a tre cose. Ma veramente complimenti.
1: Un deposito.
5: Sì, beh, non tutto insieme, ovviamente.
0: Poi che altro? È finito.
5: No, basta, in realtà. Non è mai finita
0: qualche altra cosa tra i seni nella tua vita?
5: No,
0: niente, va bene.
1: E doveva finire? Li metteva lei?
0: No, sto dicendo
1: che le cose
0: una penna,
1: finiscono a caso.
0: Allora, c'hai una penna, non sai dove conservarla, la metti là.
1: Quella è un'altra cosa, quella se della penna e della matita. No, lo sapete l'esercizio della penna e della matita?
0: Sì, per vedere se i seni sono ancora, diciamo.
1: Se sono cadenti o sono ancora sodi. La sapevi questa, Francesca?
5: No, non la so.
0: Sì, si
1: allora,
0: prova con
1: metti
0: una penna
1: una matita,
0: o una matita.
1: Ho una penna sotto al seno.
0: Se la matita
1: cade, e allora il seno è ancora sodo.
0: Se la mattina si regge, allora facciamo una prova.
1: Ma che prova vuoi fare?
0: La penna, per favore. Anna Chiara, dammi una penna.
1: Non vale, dovrei togliere il reggiseno, Pippo. Allora, non vale. Grazie, Anna Chiara, per la grazia con cui hai lanciato addosso a Pippo la matita. Hai fatto benissimo. Aspetta, ecco la penna, Francesca. Aspetta un attimo.
0: Francesca, stiamo facendo una prova con Adriana. Aspetta. Se la penna cade,
1: ragazzi, non cade.
0: Allora devi toccare. Deve cadere da sola, non è che tu la spingi verso che non vale.
1: Però guarda, aspetta, ti faccio vedere.
0: Ma che fai?
1: C'ho il reggiseno qua. Attira
0: il reggiseno, ma mantieni la.
1: Ragazzi, è caduta subito. A quanto siamo cretini.
0: Un attimo solo, rimetti la penna.
1: Aspetta,
0: vai, rimetti
1: la penna. Qua voglio controllare se tutte e due le tette sono uguali.
0: Vediamo se cade. Mamma mia, addirittura un tonfo ha fatto la penna.
1: Ora facciamo la prova a Pippo.
0: Dove la devo mettere?
1: Girati. Aspetta un attimo, vai.
0: Francesca, vabbè, scusaci, ma siamo dei pirla,
5: no,
0: perdona.
1: Però provaci, perché questa cosa può essere interessante o avvilente, dipende dai punti di vista, va bene. Ma tu hai 30 anni, una quarta di seno, avrai, diciamo, dei seni belli su tonici e
0: esatto,
1: sodi.
5: Sì, dai, abbastanza.
1: Sì, dai, è vero.
0: Vabbè, allora vabbè, c'è un'ascoltatrice che sta dicendo: io ci metto la sigaretta elettronica, il ciuccio di mio figlio.
1: Ah, vedi?
0: E anche altro, vedi?
5: Vabbè, è fatto apposta, perché così le cose non le perdi e non te le dimentichi da nessuna parte.
0: Si chiama Roberta e quindi da tutta Italia arrivano messaggi di ascoltatrici che mettono nei reggiseni robe. Insomma, le nostre nonne mettevano i soldi, oggi, diciamo, c'è un glow up da questo punto di vista.
1: Non lo sapevo.
0: E si mettono altre cose.
1: Un grazie piccolo mille deposito. Ciao Francesca.
5: ciao, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao.
7: Ragazzi, io vi adoro, mi state facendo morire con sta faccenda della penna
1: la
7: sotto
1: faccenda
7: le tette di Adriana. Siete un mito.
1: Grazie mille.
0: Adesso dopo faremo la prova.
8: Io ho il seno abbondante da quando avevo 10 anni e ti posso dire che la matita non è mai caduta, è anche una questione di volume.
0: È anche una questione di volume.
8: Di sodo.
0: Sì, perché lei l'esperimento lo faceva e ci rimaneva male perché sta matita restava sempre lì sotto.
1: È anche una questione di volume, proprio di volume.
0: Abbondante.
9: Sì. No, confermo che se nel seno piccolo metti qualcosa, ti cade giù, cioè li perdi.
0: Sì, Adriana, non puoi mettere nel seno piccolo, il seno grande.
1: Perché
0: tu
1: non
0: puoi
1: è
0: conservare
1: aderente al reggiseno.
0: Adriana conserva.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
10: Brava Adriana, io sono una rietina doc. Mi ritrovo in quello che hai detto.
0: E che
10: succede? Tranne che per quanto riguarda il fatto che sia poco diplomatica, quello no, anzi, la diplomazia
0: è il tuo
10: fa
0: forte
10: parte di me.
1: Stavo commentando il segno dell'ariete che abbiamo detto prima.
0: Allora, tra poco facciamo un bel gioco, perché Adriana è stata scoperta al telefono con un attore importantissimo. È una star del cinema mondiale, soprattutto degli ultimi tempi.
1: Sì.
0: E tra poco giochi. Sì, almeno questo dovevamo dire.
1: Però non diciamo altro.
0: Non diciamo altro, ovviamente.
1: Altrimenti si capisce.
0: Non diciamo altro, quindi voi dovrete indovinare chi è la persona alla quale Adriana sta confidando un segreto della nonna, della sua famiglia.
1: Mm-hmm.
0: E la persona conferma, ovviamente. Va bene?
1: Però facciamo
0: quindi
1: sentire
0: preparate
1: tra poco.
0: Viene tra poco.

0: Io non ho capito. Qual è sta canzone?
1: Ironic, il pezzo di Alanis Morissette, uno dei suoi più grandi successi.
0: Non l'avevo capito dalla cantante.
1: Grazie
0: diciamo.
1: Alla nostra ascoltatrice che ce l'ha segnalato.

0: Niente, non riesco a capire con chi parlavi. Mi sono impegnato
1: adesso
0: tantissimo, ma non capisco.
1: Ti farò dare una mano dai nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: va bene?
0: Di cosa parlavate? Posso sapere almeno questo?
1: Ma sempre di tradizioni, di cose tramandate.
0: Sempre dei seni della nonna?
1: Aspetta, sentiamo l'audio, l'estratto e
0: della
1: poi
0: telefonata di Adriana.
1: E poi voi dovete dirci
0: chi è l'interlocutore,
1: la persona in questione, il personaggio,
0: sì,
1: in realtà.
0: Esattamente.
1: 347 490 0042. Sentiamo.
2: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
1: Ah, oh, facilissimo.
0: No.
1: Molto facile. Hai capito?
0: Peppino ha capito? Sì, ha capito.
1: Vai, sentiamo ancora.
0: Preferisco non chiedergli chi è, perché sennò dice la cazzata, quindi meglio.
1: Anche facciamo tua credere. Nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, chi è? Regaliamo i gadget, va bene? Regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss a chi indovina chi è il personaggio con il quale Adriana scambiava opinioni sulle tradizioni non scritte delle famiglie. Cioè, sai, quelle cose, quelle leggi non scritte in casa che arrivano dai nonni, dalle nonne, eccetera, eccetera.
1: I piccoli le accortezze, gli accorgimenti, anche le bugie educative, quelle con le quali siamo cresciuti. E facciamoli sentire, dai, diamo un altro
0: puoi
1: aiuto.
0: Sentire, vai.
1: Anche tua nonna lo faceva?
3: You know, people can sanitize the past.
0: Allora, stanno arrivando già tanti messaggi al 347 490 0042. Vediamo se i nostri ascoltatori conoscono la voce di questo artista internazionale, diciamo molto famoso, molto molto famoso.
4: Ragazzi, buongiorno e kiss kiss a tutti. Giacomo Elordi.
0: No. Grazie mille, ciao.
5: Sentiamo. Secondo me il personaggio è Brad Pitt.
0: Brad Pitt, no.
1: Non
0: è
1: lui.
0: Brad Pitt, grazie.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Justin Bieber.
0: Non è ciao. Justin Bieber, no. Grazie, ciao, chi schissa te.
7: Buongiorno, sarà Charles Leclerc.
0: Charles Leclerc,
1: non è lui,
0: no. Andiamo avanti.
8: Ragazzi, buongiorno. Secondo me Adriana parlava con Jude Law.
0: Giullo, non è Giullo. 347 490 0042. Stanno inviando anche messaggi di testo, ma mandate i vocali così li possiamo sentire. Nei messaggi di testo si parla di Drake e non è Drake,
1: non è neanche Lenny Kravitz,
0: non è nemmeno Johnny Sims, non è nemmeno Lionel Richie, come qualcuno scrive.
9: Ragazzi, buongiorno, secondo me Adriana stava parlando con Harry Styles.
0: Non è Harry Styles, ma però credo che sia più o meno, diciamo, lì come
1: un
0: età.
1: Indizio possiamo darlo. Cioè,
0: è giovane, davvero giovane. Ed è già una star mondiale.
1: Una delle più grandi star.
10: Chissà tutti, da Mimmo da Milano, Bruno Mars.
1: No, non è Bruno Mars.
0: No, un po' più giovane di Bruno Mars. Direi decisamente.
11: Buongiorno, radio. È per caso Tom Ford?
0: Tom Ford, no, non è lui. Tom Ford.
1: No.
12: Ciao ragazzi, secondo me è Will Smith.
0: Donna Will Smith.
12: Eliana Dabra.
1: Un po' più giovane.
0: 347 490 0042. State inviando tutti i messaggi al momento sbagliati, ma li sentiamo, prego.
13: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è Robbie Williams.
0: Allora, visto che hai citato un cantante, credo che parlassi di Robbie Williams e non di Robin Williams, che non c'è più. Non è un cantante, ma è un attore giovane, va bene? Abbiamo dato
14: buongiorno
0: un bell'aiuto.
14: Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Ed Sheeran.
0: No.
1: E siamo ancora nell'ambito della musica,
0: non
1: abbiamo detto che è un attore.
15: Tom Holland.
0: No. Andiamo avanti, vediamo sti gadget a chi li dobbiamo regalare. Qui, diciamo, nei messaggi di testo qualcuno sta indovinando.
16: Luis Capaldi, secondo me è Luis Capaldi.
0: No, Antonio.
16: Della provincia di
0: Domani sera io andrò a vedere il concerto di Luis Capaldi alla faccia di Adriana.
1: Giovedì non sarò
0: in onda con te, Adriana.
1: Ok,
0: ho un giorno di vacanza,
17: ragazzi,
0: come hai fatto tu la settimana
17: scorsa. Benson Boone, veniamo da Palermo.
0: Non è un cantante, dai. Non è Benson Boone.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Secondo me Michele Morrone.
0: Non è Michele Morrone.
1: Non è lui. È anche figo, eh?
0: Vedi?
1: È anche figo
0: questo ragazzo.
1: Viene considerato un vero e proprio un'icona.
0: Sex symbol.
1: Della bellezza.
19: Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me l'attore misterioso è Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet! Ciao. Cantato anche dalle favole di Pezza.
1: Assolutamente.
0: Nella loro canzone cantano Timothy Chalamet. Na, na, na, Timothy Chalamet.
3: You know, people can sanitize the past.
0: Ecco, vedi.
1: Però mi rendo conto che non era facile. Io quindi non l'avrei mai riconosciuto.
0: I gadget vanno all'ascoltatore che è stato il primo a scrivere o comunque a inviare un WhatsApp audio col nome dell'attore che ha interpretato anche Bob Dylan, per dirne uno.
1: È considerato uno dei più importanti, dei più bravi della sua generazione. E anche lui c'ha la nonna che mette i soldi nel reggiseno.
0: Quindi è amico di Adriana, perché sono diciamo originari dell'agro. Grazie.

Kiss a te, che hai avviato un progetto con i tuoi amici e sai che le vostre riunioni si terranno sul divano di casa tua. Kiss a te, che dopo tanti sacrifici sei riuscita a rientrare nei tuoi pantaloni preferiti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te.

0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Oh, ma chi è?
2: Sono io.
1: Grazie. Chi è questa ascoltatrice?
2: Chi era?
1: Che manda
2: me
1: questa...
2: la fai risentire?
0: Pippo, devo dirti che più passa il tempo e più mi innamoro di te.
1: Ma chi è? Perché dici? Non lo so chi è.
2: Ma su quale base soprattutto? Sulla tranquillità e il relax che mostra questa mattina?
1: Sull'estetica. Allora, va, io credo, bene, che io e Pica non arriveremo alle vacanze. Chiuderemo i nostri rapporti. Sì. Ormai non lo tollero più. Andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: A casa nostra la regola non scritta è se cadeva una fetta di pane bisognava raccoglierla e baciarla prima di mangiarlo.
2: Prima di mangiarlo.
1: Se cade bisogna
2: non
1: raccoglierla,
2: soffiarlo.
1: Baciarla e mangiarla. Beh, dipende.
2: Beh, quando cade a terra si soffiava. Invece quando dovevi buttare qualcosa, ma soprattutto il pane, magari era fermo,
1: allora,
2: dovevi baciarlo.
1: In casa mia si cammina con le scarpe, per cui se cade una fetta di pane a terra si butta. Non posso, sì. Non si conserva, non è che te la mangi.
2: Però c'è la regola dei secondi, 7 secondi, però è stata sfatata dalla scienza, cioè non esiste una cosa che cade a terra, magari è contaminata.
4: Ciao, sono Nicolò.
2: Ciao Nicolò.
4: Vengo da Bologna e la mia regola di casa mia è non mettere le mani nella borsa se non me lo dice la mamma.
1: È una bella regola.
2: Anche questo è vero.
1: Sì,
2: anche questo è vero. Ce lo dicevano sempre da bambini.
1: Io rubavo i soldi dalla borsa, gli spiccioli dalla borsa di mia madre, da piccolo. Dall'età di Nicolò, credo.
2: E lei si arrabbiava?
1: Di brutto.
2: Ma certo. Anche io mi arrabbio moltissimo.
1: Si metteva con le mani così. Chi ha preso gli spiccioli nella mia borsa?
2: Quindi li teneva contati.
1: Tutti quanti noi,
2: era
1: fratelli,
2: precisa.
1: Sai, 6 figli, tutti con la testa bassa così. Chi andava a destra, chi a sinistra.
2: Sì, però è vero, questa regola qui c'è da sempre. Non mettere le mani nella borsa di mamma. Non rubare gli spiccioletti.
1: Pasquale, allora, da Molfetta, buongiorno.
2: Ciao Pasquale.
5: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Pasquale, buongiorno. Di Molfetta, tra l'altro è un nostro noto collega che in arte si chiama Linus.
2: Esattamente.
5: Con il cognome, però io sono...
1: Tu sei proprio di Molfetta, città, diciamo cittadina.
5: Città. Esatto.
2: Allora Pasquale, ci vuoi raccontare una bugia educativa, una bella tradizione tramandata, qualcosa che hai imparato da qualcuno?
5: Allora, da premettere che io non ci credo, però da piccolo praticamente quando si mangiava, se si versava l'acqua sulla tovaglia, era praticamente un disonore, praticamente, perché portava la sfortuna in una maniera incredibile.
1: Ma cosa? L'acqua?
5: L'acqua sulla tovaglia.
1: Se cadeva acqua sulla tovaglia?
5: Esatto, se per caso sversiamo.
1: Ma a casa tua o era una tradizione, diciamo, della zona tua? Perché io sta roba non l'ho mai sentita nella mia vita.
2: Allora...
5: Eppure partivano certe bestemmie in una maniera incredibile.
1: Allora posso sentire gli italiani, questa cosa l'avevate mai sentita? Che case se cade l'acqua sulla tovaglia porta una sfortuna. Tant'è che a casa sua di Pasquale partivano le bestemmie addirittura quando cadeva dell'acqua.
2: Allora
1: io sapevo dell'olio a terra.
2: Io sono fuori proprio gioco, cade di tutto. Io non mi siedo mai a tavola senza far cadere almeno un calice di vino, se c'è del vino.
1: Ti ringraziamo tutti per questo, tutti quelli che ti ospitano.
5: Solo l'acqua si faceva cadere subito un po' di vino perché portava abbondanza alla tavola.
2: Se cadeva l'acqua, subito dopo versavi del vino perché così, diciamo, si abbatteva la sfortuna?
5: Esatto, sì.
2: Ma vedi?
5: Sì.
2: Ma qualcuno di voi, chiediamo agli ascoltatori, conosce?
1: Sì,
2: questa,
1: sì, gliel'ho appena chiesto. Io stavo vedendo se arrivano messaggi perché.
2: Anche di compensare col vino.
1: Mai sentito una roba del genere, eppure sono pugliese. Stanno arrivando dei messaggi. Giorno dell'acqua, no, l'olio sì. Vabbè, l'olio lo sapevamo. Cioè,
2: diciamo che brindare, per esempio, con l'acqua è un gesto considerato di malaugurio.
1: Brindare,
2: se tu fai un brindisi, per esempio, a te capita spesso
1: di brindare
2: di non avere
1: con
2: il vino nel bicchiere.
1: Esattamente, questa cosa a molti non va, dicono, vabbè, ti fanno una concessione, vai, fai pure tu cincin. Ma perché io sono astemio, non bevo, quindi.
5: No, purtroppo c'era questa situazione qui che si riversava con l'acqua dentro e andava sulla tovaglia.
2: Vabbè, sentiamo un po' Pasquale.
6: Allora, io sono calabrese e da noi se cadeva il vino era una tragedia.
2: Infatti
6: vedevi tutti questi riti dove si mettevano due dita nella poccia del vino che era caduta e dovevi tipo metterteli sul collo, cioè che faceva i segni della croce, una roba
1: No, in realtà si fa adesso, sì. Si fa ancora adesso con lo champagne, lo spumante.
2: Se cade,
1: metti le dita, te lo passi.
2: Intingi un po' le dita.
7: Buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
7: A casa mia, no, l'acqua era una salvezza se cadeva. Problema era se cadeva il vino.
1: Però sono tradizioni non scritte. A casa sua, evidentemente.
8: Allora, buongiorno. No, se cadeva l'acqua non succedeva niente.
1: Abbiamo capito.
8: Ma se cadeva il vino, mio padre prendeva dal vino caduto sulla tavola e ci bagnava la testa a tutti i figli.
1: Sì, a picca il papà lo metteva proprio con la testa nel vino quando cadeva. Boom, gliela sbatteva sulla tavola e poi lui... Niente, piangere.
2: Tradizioni gentili, no? Tramandate. Sì, allora, Pasquale, ovviamente ti possiamo dire, ma questo secondo me lo sapevi già, che quando cade l'olio, allora lì è segno di sfortuna, ma semplicemente perché.
1: Allora, Pasquale, se è un problema solo di casa tua.
2: Un valore economico.
1: Dell'acqua, il problema è solo a casa tua, te lo volevamo dire, va bene? Pasquale?
2: Vabbè, non ti preoccupare, Pasquale.
1: No, Pasquale, scusa, no, c'era Pasquale. Ci sei, Pasquale?
9: Sì, ci sono.
1: Ok, dicevo, è un problema solo di casa tua, non è un problema che esiste.
9: Sì, è per questo non sussiste più il problema.
1: Il problema non sussiste più, non cerca di non tramandare ai figli, ai nipoti questa
2: infatti.
1: Regola.
9: Esatto.
1: Va bene, perché non esiste.
2: Perché
1: è una roba
2: a volte tramandiamo senza neanche volerlo, perché così abbiamo imparato a fare.
1: O tu ricordi male la tradizione, o la tradizione inventata da qualche tuo amico. Probabilmente sì. Va bene, grazie mille,
2: ciao,
1: Pasquale.
2: Ciao, è stato un
9: piacere.
1: Anche per noi è stato un piacere. Ciao.
10: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Noemi con questa canzone che è un grandissimo successo che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Tu cosa fai questa sera qui a Radio Kiss Kiss? Adriana, cosa fai questa sera?
1: Pippo, ma che devo fare?
0: Io stasera ho un incontro con delle belle amiche che...
1: Veramente?
0: Insomma, sì, andiamo a cena tutti insieme.
1: Ah, in, Pippo, vedi?
0: In un posto bellissimo della mia città, su una darsena di un porto.
1: Ma pensa te, sono invitata?
0: No, tu sei invitata la settimana... Sai bene che ci sarai anche tu settimana prossima. Le amiche sono le organizzatrici di quel, del posto dove andremo settimana prossima.
1: Ah, ok, va bene. Sentiamo.
0: È una serata di beneficenza.
2: Ciao, sono Alesse e sono moldava. Nel mio paese portava sfortuna se cadeva il sale. O sulla terra
1: sì,
2: o sul tavolo, ma da qualsiasi parte. Cioè, se cadeva, quindi ci sarà un litigio grosso.
0: Sì.
2: E io... Questa era la mia scelta. Mettevo zucchero.
0: Se
2: vedevo il sale sul tavolo, così dicevo che toglio la sfortuna.
0: Sai, per esempio, nel mondo dello spettacolo c'è questa cosa che se cade il copione a terra, prima di riprenderlo devi sbatterlo, mi pare, tre volte.
1: Tre volte, sì, sì.
0: Devi sbatterlo
1: sì,
0: tre volte a terra e poi lo riprendi. Il copione che
1: successo,
0: può essere la scaletta di una serata, è successo
1: è
0: anche
1: successo
0: a noi.
1: È successo durante, diciamo, le
0: il
1: tappe del
0: way.
1: Tour.
0: Sì. Sbatterlo tre volte
1: esatto,
0: a terra.
1: Esatto,
0: sì.
1: Perché altrimenti porta sfortuna. Queste sono, diciamo, delle piccole, non dico regole, sono delle cose tramandate come per dire non è vero ma ci credo e quindi lo faccio. Sentiamo.
3: Buongiorno Kiss Kiss, sono Emanuele da Galatina. L'unica regola che non abbiamo scritta in casa è che quando vado a dormire la mamma e il papà mi fanno i baci e le coccole.
1: Bravo.
3: Ciao Kiss Kiss,
1: oh.
3: Kiss Kiss, la mia radio preferita.
0: Grazie, i baci e le
1: è
0: coccole
1: vero.
0: Quando si addormenta. Non è scritto ma lo fanno.
1: Non è scritto ma lo fa. È una cosa che invece io ho... credo di aver tramandato oramai a mio figlio, che non si va mai a letto, anche io l'ho appresa, non mi ricordo da chi, se dalla nonna o dai genitori, non si va mai a letto con il cuore arrabbiato.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, non devi mai andare a letto arrabbiato, mai, mai, devi cercare di risolvere.
0: Io non devo parlare con Pica la sera.
1: Pica non è convinto perché vai spesso a letto arrabbiato, invece
0: sì,
1: bisognerebbe cercare di non andare a letto con il cuore arrabbiato, con l'anima pesante.
0: Bene.
1: Sentiamo.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Alessia da Palermo. Una regola non scritta nella mia famiglia, che adesso mi porto anche io nella mia di famiglia, era quella di dire sempre dove si andava quando si usciva, in modo tale che se succedeva qualcosa mio padre poteva venirci ad aiutare perché sapeva dove eravamo.
0: Ah, vedi?
4: E questa cosa me la porto.
0: Ah, bello!
1: Poi... è bello questo. Poi non parcheggiare mai l'auto a casa di sera senza la benzina.
0: Senza la benzina.
1: Mio padre me lo dice sempre tuttora. E mai stare senza contanti.
0: Sì.
1: Però lì non ci riesco mai.
0: E Adriana glielo dice il padre perché i contanti glieli dà il padre. E lei, nonostante guadagni 8 volte quello che guadagna il padre, lei prende comunque ancora i soldi del padre e la benzina se la fa mettere dal padre in auto. Mamma
1: non
0: mia.
1: È vero, ma lo farebbe volentieri mio
0: figurati.
1: Papà.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Silvana da Napoli.
0: Ciao,
5: la regola di casa mia era che la domenica sera non si cena.
1: Ah, vedi, bene. Perché si è mangiato tanto a pranzo.
0: Adriana, volevo salutare una signora. Domenica sera non si cena. Volevo salutare una signora che è passata prima qui in via Sgambazzi. Si chiama
1: sì,
0: Ida.
1: L'ho vista, quella biondona.
0: Sì, sì, che a discapito del cognome, che è Purpo. È una bella donna.
1: Molto.
0: Si chiama
1: molto.
0: Ida Purpo, non sto scherzando.
1: Sì, sì.
0: E lavora
1: l'ho
0: al
1: vista.
0: Cardarelli. Mi ha fermato stamattina qui in via Sgambati per farsi una foto. Che è una cosa che fa sempre piacere, ma non, magari non alle 6:30 del mattino.
1: Io l'ho
0: quando
1: visto
0: ancora,
1: perché stavo parcheggiando l'auto. Lui si abbracciava con questa donna bionda con un tubino stretto aderente.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho detto, ma chi è?
0: E ho visto che si chiama Purpo di cognome. Però è una bella donna. Non è,
1: è figa.
0: Un po' sfortunata nel cognome. Una

0: Buongiorno Filippo e buongiorno Adriana.
1: Le regole a casa mia erano due: quando si entrava e si usciva di casa, prima di uscire fare la pipì, e quando si rientrava da ovunque o qualsiasi cosa si fosse fatto bisognava lavarsi le mani.
2: Ma sai che
1: ciao,
2: giusto
1: a tutti, buona giornata.
3: Allora, da un po' di tempo anche a casa mia, dove io vivo da solo, prima di uscire c'è questa regola: ricordati che devi fare pipì. Se
2: non
3: poi ti viene a fare pipì per strada.
2: Allora, proprio qualche giorno fa ho letto una notizia molto interessante da parte di alcuni pediatri, secondo cui è sbagliatissimo fare la pipì o costringere i bambini ad andare in bagno a fare la pipì. Quindi ho smesso di farlo anch'io, perché lo facevo puntualmente. Ale, vai a fare la pipì, oppure
3: no,
2: vedi se devi fare anche la cacca.
3: Ah, tu la facevi
2: invece
3: la
2: no.
3: pipì?
2: Io?
3: La fai prima di uscire?
2: Se mi scappa sì,
3: altrimenti non la faccio. No, il problema è che poi stai fuori delle ore dicendo poi non posso farla.
2: Non va fatta quando
3: senti
2: realmente il bisogno, l'esigenza.
3: Quando la prostata non spinge.
2: Capito?
3: Ho capito.
2: Sì, sì.
3: Vabbè, andiamo avanti.
4: Alzati sempre da tavola con un po' di appetito. Questo
2: magari.
4: Diceva mia nonna. Teresa Onesta, 93 anni.
3: Grande nonna.
2: Magari.
3: Grande
2: oppure
3: nonna.
2: Non andare a fare la spesa a stomaco vuoto, perché finisci per riempire il carrello di cose molto molto caloriche.
3: Le regole non scritte delle nonne delle case degli italiani.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Da noi se cade il sale di venerdì sulla tavola bisogna buttarselo dietro alle spalle, sinistra destra sinistra, perché porta molta sfortuna.
3: Bene. E
2: allora,
3: l'altro giorno è venuta Ida qui in radio che aveva il palo, come si chiama?
2: Aveva il palo santo.
3: Il palo santo,
2: quel pezzetto di legno che emana, diciamo, non dico un profumo, è un po' molto simile all'incenso.
3: Un odore di incenso.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution con Kiss, era il nostro History Kiss dall'86.
2: Intanto sono le 7.58, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Antonio Mercurio, tra poco.
3: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Iniziano a trapelare i dettagli del memorandum Stati Uniti-Iran propedeutico ad un accordo più ampio. L'Arabia in lingua inglese ha pubblicato alcune parti dell'intesa in 14 punti. Secondo il testo trapelato, la Repubblica Islamica potrebbe riprendere ad esportare petrolio fin da subito attraverso un piano globale di sviluppo economico. Riceverebbe 300 miliardi di dollari da Washington e dagli alleati regionali. Dopo la firma, venerdì a Lucerna, immediata riapertura di Hormuz, attraversato già stamane da due petroliere iraniane che hanno oltrepassato la zona di blocco imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi. Resta la tensione sul dossier più scottante, vale a dire l'uranio arricchito. La Casa Bianca ne pretende l'acquisizione, Teheran vuole gestire invece in autonomia le proprie riserve e ciò rischia di trasformare in un braccio di ferro il negoziato tecnico dei prossimi 60 giorni. Mina vagante Israele che non ne vuole sapere di fermare i raid nel sud del Libano, 4 morti negli ultimi attacchi. Il Medio Oriente, ma soprattutto l'Ucraina al centro della prima giornata del G7 a Evian. Donald Trump avverte, la Russia deve fare un accordo e valuta la proposta di Zelensky di un incontro con Putin negli Stati Uniti. I leader europei compatti sul sostegno a Kiev contro missili e droni e il pressing su Mosca perché accetti di discutere una pace senza concessioni territoriali. Intanto Londra apre un'indagine sui colpi di avvertimento sparati da una fregata russa contro uno yacht civile nella Manica. Il Ministero della Difesa britannico parla di incidente isolato. Al summit in Francia anche Giorgia Meloni, l'Italia spiega, farà la sua parte per garantire la sicurezza delle rotte marittime. A margine l'incontro chiarificatore tra la Premier e Trump dopo le tensioni dei mesi scorsi. Ultima pagina, via libera della Camera al decreto sui rimpatri volontari assistiti che corregge una misura controversa del decreto sicurezza. Il contributo di 615 euro come incentivo per le pratiche di rientro dello straniero non andrà più direttamente agli avvocati tramite il Consiglio Nazionale Forense, ma qualsiasi rappresentante con mandato che abbia assistito il migrante fino alla conclusione del procedimento. La cronaca, inseguito in strada è ucciso a Napoli un 48enne pregiudicato Antonio Mauro legato al clan Contini. Il delitto ieri sera in via Rosarolla davanti a molti passanti. I killer in scooter sono sboccati da dietro un'auto, hanno freddato la vittima con un solo colpo di pistola al torace e si sono poi dileguati. Mauro nel 2007 era sopravvissuto ad un altro tentato omicidio. C'è un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti milanesi. Eseguite 6 perquisizioni nell'inchiesta della procura avviata dopo la denuncia che ha portato alla luce lo scambio di foto tra autisti di bus pubblici. Anche l'ATM ha aperto un'indagine interna. Lo sport, calcio, i big si prendono la scena del mondiale. Mbappé con una doppietta consente alla Francia di battere il Senegal 3-1. Nell'altra gara del gruppo I, 2 gol di Haaland nel 4-1 della Norvegia all'Iraq. Nel gruppo J, l'eterno Messi con una tripletta trascina l'Argentina al successo sull'Algeria 3-0. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Allora, questa è Radio Kiss Kiss, non dimenticatelo mai, per tutti voi che tutte le mattine siete con noi e tutto il giorno siete con noi. Radio

0: Kiss Kiss dalle 7 alle 9, però vi propone questo programma che si chiama Pippo Pelo Show. Con me, con Adriana,
1: eccoci,
0: con Pica,
1: ogni mattina,
0: con
1: sì,
0: Peppino.
1: Sì, sì.
0: Siamo tutti qua. Stamattina c'è anche Andrea, c'è una bella squadra, no?
1: Tutta la formazione al completo, quella del mattino. Ci siamo anche in TV, il canale 158 del Digitale Terrestre. Stavamo parlando, ce la raccontiamo sulle brutte figure o comunque sulle situazioni imbarazzanti che ci hanno visti i protagonisti. Radio Kiss Kiss. E allora, ti capita mai, Pippo, di arrossire, cioè di diventare rosso quando fai una brutta figura? A me questa no, questa reazione chimica non mi è mai,
0: sai, quando mi è
1: non mi faccio mai rosso, non divento mai rossa.
0: E c'è anche, ci sono delle immagini sul profilo, sì, di Radio Kiss Kiss, quando nell'aereo all'andata per Torino, per il Kiss Kiss Away, tutti voi della radio, tutti i ragazzi della radio, sì, hanno urlato il mio nome, Pippo, Pippo, nell'aereo, e l'altra gente mi guardava, io mi sono imbarazzato.
1: E sei diventato rosso.
0: E dal video si vede chiaramente, nel video della Pippo Cam, si vede che io sono diventato rosso.
1: È diventato rosso.
0: Molto imbarazzato, molto.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi di Radio Kiss Kiss. Mm-hmm. Io credo una delle peggiori brutte figure della mia vita l'ho fatta lavorando in Svizzera, dove avendo un personale praticamente internazionale, mm-hmm, la lingua comune era l'inglese, okay, ci sono due termini in inglese che sono molto molto simili, che sono cork e cock, non vi do la spiegazione,
0: no,
2: la traduzione, io ho scambiato i due termini, okay, facevo la cameriera. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Allora, cork è il papagno, e cork è un'altra cosa. Non so cosa significa.
1: E lei li aveva comunque scambiati.
0: Lei li ha scambiati. Va bene. Cambiato il papagno per un'altra cosa.
3: Ciao, sono Isabella e niente, una delle figuracce che rimarrà nella storia. Sono passati tantissimi anni, mm-hmm, e sono entrata in un negozio di elettrodomestici del paese con mia mamma e mia mamma doveva fare appunto delle spese e io avevo chiesto un depilatore elettrico a mia mamma. Mia mamma ha detto ok, va bene, vediamo. Alla fine chiede al commesso, fa, sa, mia figlia avrebbe bisogno di un vibratore. Ecco, io lascio immaginare la mia faccia, io volevo sparire proprio completamente. Ed è stata la figuraccia che rimarrà nella storia.
0: Beh, diciamo che è stata una situazione molto imbarazzante per te, no? Per la mamma. Adriana comunque ne ha tre, se hai bisogno, insomma, potrebbe aiutarti lei, no, senza andare a chiedergli in un negozio.
1: Uno lo tengo per me, uno a te e uno a Pippo.
0: Ah,
1: devo fare un regalo.
0: Ah, sì?
1: Sono gli attrezzi che funzionano. Pica è maestro di questa roba qua.
0: Sì, della vibrazione.
1: Sì. Dice a casa,
0: Pica è maestro della vibrazione e ne fa un uso smodato, ricordiamo. Prego.
1: Dai, sentiamo.
0: Andiamo avanti.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
4: Beh, mia mamma ne ha fatte tantissime, ma quella che resta nella storia, eravamo al supermercato vicino casa. Incontriamo una ragazza che si era sposata da 6-7 mesi e non viveva più nella nostra stradina. Mia mamma la vede, fa, oh, che bello, Antonietta, sei incinta? Lei si gira, no, guarda, in realtà ho solo messo qualche chilo.
1: Ah, okay.
4: Io con molta nonchalance mi sono defilato, me ne sono andato e ho lasciato mamma.
0: Questa si chiama gaffa.
4: Dei casini, perché non si può.
0: Questa si chiama
1: gaffa. Sei andato,
0: si chiama gaffa. Le situazioni che ci mettono in imbarazzo possono essere anche quelle tipo quando devi andare in bagno e non c'è un bagno,
1: mm-hmm,
0: che vai in crisi totale, la gente ti parla,
1: lì
0: tu
1: vai veramente in
0: tu
1: crisi,
0: tu non senti più niente perché le persone provano a dirti delle cose ma tu sei concentrato sulla ricerca di una toilette,
1: sì,
0: e non la trovi,
1: lì è veramente brutto.
0: Per esempio ieri una nostra amica Silvana mi ha spiegato, mm-hmm, che nelle grandi città se entri in un hotel di quelli super lusso 5 stelle e chiedi di andare in bagno ti lasciano andare.
1: Beh,
0: io non lo sapevo. Tipo, lei è andata in bagno al Ritz New York.
1: Sì,
0: è entrata, doveva fare le scappava la pipì, è entrata, è andata dritta verso i bagni, ha chiesto dei bagni. Non ti dicono niente, i bagni degli hotel, lo sai, sono quelli più puliti.
1: Assolutamente sì, forse si fanno più problemi.
0: Devo provare, oggi vado a fare la pipì in uno degli alberghi di Via Caracciolo a Napoli.
1: Vai.
0: Mi è venuta sta cosa.
1: Facci sapere se te la lasciano fare.
0: Sì, me la conservo,
1: uh-huh,
0: e poi la vado a fare, vado a espletare lì.
1: E vai. Alle 9
0: ti faccio sapere se poi vai
1: ma
0: pure
1: fammi sapere, sì,
0: no,
1: e vuoi
0: sì,
1: mettere
0: sì,
1: la pipì fatta lì vista mare? Tutti quegli alberghi che sono
0: sì. Oggi
1: in via
0: vado.
1: Caracciolo.
0: Oggi vado a provare.
5: Ciao Chiara, mercato di Resticceria al mercato, io sono lì che servo, a un certo punto arriva una cliente,
1: mm-hmm,
5: e gli fa, Madonna, sei incinta? Di quanti mesi sei? Lei si gira e mi fa: no, è solamente grasso.
1: Vabbè, questa è una delle gaffe più comuni.
0: Ilenia Torino conferma innumerevoli pipì al Plaza di New York.
1: Vedi?
0: Cioè, lei va al Plaza di New York, è il suo hotel preferito per andare a fare la pipì. Io non sapevo che ci fosse questa possibilità di entrare nei mega hotel 5 stelle, entrare e fare la pipì.
1: Ora lo sai.
0: Ora lo so.
1: Andrà a lasciare il ricordino in tutti gli alberghi.
0: Mai più la tratterrò. Mai.
6: Sono un professionista. Mi ricordo mai di nessuno.
0: Okay. Non si ricorda mai di nessuno, e anche quello ci sta.
1: Quello succede, secondo me, col passare degli anni, ma anche con la frenesia delle nostre giornate, che non dimentichiamo, che dimentichiamo i nomi, ma anche le persone.
0: Sarebbe inutile ricordare la gaffa o comunque la situazione imbarazzante di Anna Chiara, che ha scambiato una moglie per un figlio. E soprattutto quando ha scambiato Samuele Bersani per Pierluigi Bersani.
1: Ormai
0: tanto sono già gaffe conosciute.
1: Sono iconiche, sono nella storia.
0: Sì,
1: andiamo sotto la doccia.

Allora, la canzone che stiamo per ascoltare è Crynet Discotheque. Noi ringraziamo tutti quelli che tra poco ascolteranno il nostro scherzo, dove abbiamo fatto uno scherzetto anche alla nostra Jessica, che lavora qui in radio, sì, che però mi ha riconosciuto subito.

Mansion of the Groom.

0: devo dire che fare gli scherzi mi mancava, ho ripreso un po' adesso da qualche settimana,
1: sì,
0: stiamo rifacendo,
1: sì.
0: E mi sto divertendo tanto.
1: A grande richiesta pure,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, ieri mi sono divertito veramente tanto, ma tanto, tanto, a chiamare un po' di italiani sulle situazioni imbarazzanti, che sono
1: sì.
0: varie, no? Per esempio tu hai citato l'intimo femminile che spesso crea imbarazzo, pruriti, no?
1: No, crea prurito, crea disagio, quindi
0: quali
1: tu non sai.
0: Quali zone tu sono colpite dal prurito in genere?
1: Principalmente le zone subombelicali, avanti e retro.
0: Avanti e retro.
1: Sì.
0: Parlerò anche di questo
1: a
0: con
1: voglia,
0: una persona.
1: A voglia, voglia. Oppure quando il cavallo dei pantaloni, sai, è molto stretto.
0: Sì.
1: Con i jeans skinny, succede molto spesso che devi aggiustare, devi mettere a posto qualcosa.
0: Ci sono anche persone, diciamo, che hanno soprattutto a una certa età, quando tutta la parte, diciamo, sudombelicale
1: comincia a cedere,
0: hanno, diciamo, delle e anche lì
1: delle dilatazioni.
0: Sì, sì. Ci sarà uno specialista che adesso di cui sentirai parlare,
1: certo,
0: che si occuperà di questo. E poi c'è Jessica, la nostra segretaria che lavora qui in radio, la nostra receptionist,
1: sì,
0: che ascolterete con molta attenzione, che Pica ha tagliato un po' perché in realtà si è aperta molto quando ha capito che fossi io.
1: Allora dai, sentiamo.
0: Vai.
2: Pronto?
0: Signora, salve, buongiorno, Lasl, la disturbo?
2: No, mi dica.
0: La chiamavo per le telecamere a circuito chiuso della nostra città. Lei è stata vista più volte grattarsi. Siccome stiamo facendo delle visite gratuite, dei controlli gratuiti all'ASL per, diciamo, problemi di pruriti o altre cose, lei se la sente di venirsi a fare una visita?
2: Come? Sì, insieme a sua mamma.
0: Non ho capito, scusa.
2: Insieme a sua mamma.
0: Allora, perché lei viene vista spesso e volentieri con le mani nei pantaloni grattarsi la parte di dietro.
2: Veniamo io e sua
0: mamma. Chi, non ho capito?
2: Veniamo io e sua mamma.
0: No, mia madre l'ha già fatta la visita, è tutto a posto.
2: Okay, allora
0: la visita è gratuita, signora. Abbiamo le foto, si vede chiaramente che lei infila la mano nei pantaloni e gratta.
2: Allora fate, mandatemi le foto.
0: È un po' imbarazzante come fosse,
2: sì,
0: una situazione,
2: sì,
0: imbarazzante. Capita a tutti,
2: sì,
0: di avere del prurito.
2: Quindi,
0: sì, noi le concediamo una visita gratuita dal pruritologo. Il pruritologo visiterà la parte e se c'è da intervenire si interviene.
2: Ok, me la prenoti tu la visita.
0: Sì, sì, gliela prenoto io. Se c'è da grattare, il pruritologo procederà al grattamento.
2: Ok,
0: al grattamento.
2: La visita.
0: Quando può venire?
2: Quando vuole.
0: Può venire anche domani?
2: Anche domani.
0: Domani, va bene, allora la grattiamo noi, non si preoccupi.
2: A mamma ti assordo.
3: Pronto?
0: Buongiorno, signora, salve, l'ASL, sono Falcan.
3: Sì, buongiorno.
0: Lei è la signora Eliana?
3: Sì.
0: E stavamo aspettando, l'avviso, c'è l'allergologo e il ballerologo che stavano aspettando.
3: Ma io non devo fare la visita allergologica.
0: Lei ha un fratello, qualcuno in famiglia?
3: No, ho mio padre, ma non.
0: Allora
3: non
0: suo padre. Ho capito, allora glielo prenoto io. Suo padre per il ballerologo è perfetto. Suo padre quanti anni ha?
3: 74.
0: È perfetto per il ballerologo, che riceve domani e dopodomani
4: anni
0: gratuitamente per tutto il giorno. Il ballerologo. L'allergologo no, l'allergologo era per lei. Il ballerologo era per suo padre che ha 74 anni.
3: Allora mi ripete qual è la prestazione?
0: Visita ballerologica per suo marito.
3: Va bene, ma nel caso dove dovrebbe?
0: All'ASL di Frosinone.
3: Va bene.
0: Va bene, allora mi raccomando, signora, perché 74 anni è meglio che, insomma, il ballerologo dia un'occhiata. Va bene?
3: Sì.
0: Grazie,
3: sì,
0: mille,
3: va
0: grazie.
3: Va bene.
0: La visita ballerologica.
1: Ok.
2: Pronto?
0: Ecco, buongiorno, signora, salve, l'ASL.
2: Prego.
0: Abbiamo le foto della zona, del circondario del Rione Alto.
2: Mi perdoni, è Radio Kiss.
0: Ho capito, lei è la signora Jessica che lavora lì alla radio?
2: Sì, lei è Cesare Falcone, che si sente dalla voce.
1: Prontissima.
2: Tu sei un creti, dove sei? Che ti vengo a prendere, dove stai?
0: Da qualche parte.
2: Da qualche parte, non uscire qua, sto sudando, stronzo.
0: Ciao.
5: Se hai voglia di musica, risate e buon umore, allora sei già dei

0: Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di brutte figure, ho appena sentito Pippo e i pruriti e la gente mi guarda perché rido a crepapelle. Scusatemi, ecco qua l'ultima brutta figura.
1: Anche noi abbiamo riso, tra l'altro Peppino che lì in alto con Arduino hanno prenotato la visita a Wallerologica, la faranno domani.
2: Noi invece, esatto. Io e Anna Chiara abbiamo prenotato quella pruritologo.
1: Ma che poi, allora, anche grattarsi, sì. Adriana, anche pubblica, è un piacere. Quando hai un prurito e ti gratti un po'.
2: Io per esempio prima eravamo in diretta, avevo prurito al naso, però sembrava brutto mettere le mani nel naso mentre eravamo in diretta anche alla
1: però
2: TV.
1: Se hai un prurito come per esempio prendere un caffè, è una cosa meravigliosa, dopo te lo godi. Ci sono piaceri che non puoi tenere per te, non tieni per te, come il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
2: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!
3: Kiss a te che sei talmente fenomenale a giocare a carte che hai perso pure oggi. Kiss a te che oggi non volevi proprio fare jogging, ma vuoi sempre vederla felice.
4: Felice.
3: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
5: Con noi c'è Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Nel mondo dei veicoli commerciali, come risponde Ford a esigenze così diverse?
6: Non esiste un unico veicolo adatto a tutti, esiste il veicolo giusto per ogni attività e la gamma Ford Pro ha l'obiettivo di coprire ogni esigenza dei clienti.
5: Come si traduce nella scelta delle motorizzazioni?
6: Accanto ai nostri efficienti motori diesel offriamo veicoli 100% elettrici, perfetti per la mobilità urbana e varianti plug-in hybrid come soluzione ideale verso la transizione elettrica.
5: Perché i plug-in hybrid sono un vantaggio per il cliente?
6: Permettono di muoversi in elettrico nei centri urbani, con accesso alle zone a traffico limitato, potendo contare comunque sui vantaggi del motore termico nelle lunghe percorrenze.
5: Maggiori informazioni su Ford.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: venerdì 26 noi faremo il programma da Viareggio, Adriana, e ovviamente a casa Kiss Kiss, che sarà lì nel piazzale dove il giorno dopo ci sarà il concerto. Quindi invitiamo gli amici, ve lo diciamo già da adesso, vi stiamo invitando 10 giorni prima, venite a trovarci.
1: Vi aspettiamo, esattamente, perché noi saremo lì già dal giovedì, quindi già, dal
0: giovedì sera arriviamo
1: 25, sì. E poi dal 26 saremo in diretta dalle 7 alle 9 da casa Kiss Kiss, che viene montata all'interno del Kiss Kiss Play Village.
0: A Torino abbiamo fatto una bellissima festa con i nostri ascoltatori e ovviamente la vogliamo fare anche a Viareggio, quindi vi aspettiamo venerdì 26 luglio a Viareggio dalle 7 alle 9. 26 giugno, pensavo giugno, ho detto luglio.
1: Allora, sì, comunque, saremo in Piazza giugno, Mazzini a Viareggio.
0: Piazza Mazzini,
1: lo
0: vabbè.
1: Show, questa cosa è importantissima, è totalmente a ingresso libero e gratuito.
0: È tutto gratis.
1: Tutto gratis.
0: Lo show anche quello del 27. Non dovete pagare niente, non avete bisogno di nessun biglietto. Venite, vi aspettiamo, va bene?
1: Esattamente. Quindi l'area è grandissima, non è delimitata e siete tutti invitati e siete tutti ben accettati.
0: È vero.
1: Quindi vi aspettiamo. Provate già ad organizzarvi, anche se non siete proprio della zona, saremo lì. E poi ovviamente qualche artista è stato già spoilerato sui nostri social.
0: Voglia.
1: E ovviamente andate su kisskiss.it sempre per tutte le informazioni
0: e seguite tutti i social di Radio Kiss Kiss. Abbiamo Daniel, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Daniel, Daniel, come stai? Bene, tutto a posto?
2: Bene, bene, bene, voi?
0: Molto bene, molto bene. E tu ci racconti una situazione della quale io ho gli incubi, perché è successa tante volte nelle foto che poi qualcuno ha fatto girare, che mi accadesse questo. Ovvero cosa, ricordiamolo?
2: Sì, allora, praticamente mi è capitato anche al lavoro che c'è la mensa aziendale. Vabbè, vai a mangiare, poi continua a chiacchierare con i colleghi, fai la pausa caffè, tutto quello. E quindi poi, non lo so, cioè, può passare metà la giornata, perché non è che io almeno subito, non è che vado subito dopo in bagno a lavarmi i denti, eccetera, eccetera. Quindi non lo so, possono essere il 3 del pomeriggio, vai in bagno, ti guardi allo specchio. Cavolo, vedi che hai un pezzettino di insalata.
0: Di rucola, sì, la rucola, sì, che è scura e rimane sempre tra i denti. Sì, sì.
2: Corretto.
0: Sì.
2: E quindi c'è la cosa che, cioè, che io mi dico è mistica. Cioè, sono stato al caffè o il riso, eccetera, eccetera. Sicuramente si sono resi conto di questa cosa.
0: E nessuno te l'ha detto.
2: Esattamente, ma nessuno perché me l'ha detto. Però,
0: ragazzi, questa cosa va detta.
1: Va detta, va detta.
2: Esatto,
1: Daniel,
2: però allo stesso tempo dicevo, sì, ma io non so neanche se io lo avrei fatto, cioè, hai capito? Cioè, è questa la cosa che...
0: No, allora, mettiamo in chiaro questa cosa. Mettiamo in chiaro. Se tu, amico mio o collega, ti accorgi mentre stiamo parlando che io ho un pezzo di rucola tra i denti,
1: abbastanza
0: o
1: evidente,
0: di pollo
1: pure,
0: o di quello che sia,
2: diciamo,
0: me lo devi dire, non è di cattivo gusto, perché mi metti in imbarazzo l'idea di non sapere.
2: Sì,
0: guarda, vai un attimo in bagno, guardati i denti, perché hai un problema.
1: Perché è chiaro che la persona che porta, diciamo, sui denti questi avanzi di cibo non lo sappia.
0: Non lo sappia,
1: è evidente.
2: Esatto. Quindi, in realtà io credo mi sia capitato una volta che sì, che in un gruppo un altro le ha detto, cioè eravamo in un gruppo grande e l'ho fatto a modo di scherzo, ho detto, oh senti, vai a guardarti i denti, cioè un po' come per rompere un po' questo imbarazzo, no? Poi ha fatto anche ridere, no? Cioè, hai capito? Cioè, però c'è sempre da trovare il modo, no? Quindi quel giorno io sono rimasto male, poi sono andato a dirle a una collega con cui lavoro spesso, che accanto a me ha detto, non potevi dirmi che...
1: Hai fatto bene a dirglielo, Daniel.
0: Allora, Daniel, l'abbiamo sdoganato, lo diciamo a tutti gli ascoltatori, ditelo, se avete una persona...
2: Ditelo,
0: perché gli risolvete un problema, perché una persona non se ne accorge.
1: Ma spesso... a volte proprio anche gli amici non te lo dicono, gli amici con cui hai confidenza.
0: Ma anche quando hai il muco al naso.
2: Oppure
0: c'è gente col muco al naso e non se ne accorge. Succede,
1: oppure, molto spesso
2: oppure
1: al mare.
2: Capita anche a me che ho la barba, che ti sporchi la barba, quindi ho il filo non lo so della mozzarella, che ne so.
0: In mezzo alla barba, è vero.
2: Esatto, le ho detto a mia collega, guardate la barba.
0: Le cose vanno dette. Se non lo dite, fate il guaio, non se lo dite. Grazie.
1: Daniel, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi ragazzi, sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche
2: ciao,
0: per
2: ciao.
0: Noi è un piacere.
1: Baci grandi. Andiamo a Bari dove c'è Liliana. Ciao Liliana.
3: Buongiorno a tutti, Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuta.
0: Allora Liliana, tu con tuo marito sei andata in un negozio, giusto?
3: Sì, A Londra.
0: A Londra, sì. Dove tuo marito cosa voleva comprare?
3: Allora, noi in realtà siamo entrati con l'interesse del lingerie, però abbiamo poi notato
0: della
3: che
0: lingerie.
3: C'era la possibilità.
1: Ma era un sexy shop, Liliana?
3: No, era un semplice negozio di lingerie, assolutamente. Okay. Però lì è tutto normale anche vendere nello stesso momento anche
1: i vibratori.
0: Sexy toys.
3: Eravamo interessati su una particolarità di sex toys. Ci facciamo consigliare e la ragazza ce lo dà, insomma.
0: Ma perché questo rumore in sottofondo, Picca? Non è necessario. Un vibratore lo dice il nome stesso. Questa vibrazione. Vabbè, no, comunque dicevi.
3: E niente, con molta tranquillità, con ragazzi, veramente la totale serietà del viso di mio marito, guarda la ragazza e fa: ok, grazie per il consiglio, ma una domanda. A cosa serve? Come si usa?
0: Veramente?
3: Giuro.
0: Tu volevi sparire dal negozio.
3: No, in realtà anche la ragazza voleva sparire dal negozio.
1: No, allora chiedere a cosa serve
0: Perché
1: tosta.
0: Aspetta un attimo, sentiamo il rumore, Picca, faccio sentire quel rumore di prima.
1: Ma mo lo vuole sentire.
0: No, metti quel rumore di prima, quello di prima. Un attimo solo. Adriana, che rumore è questo? Aspetta.
1: Questo è uno smartphone.
0: È uno smartphone. Allora, sentite Adriana come esperta e tecnica, conosce benissimo il rumore dei vibratori e ha detto subito: questo è uno smartphone, non è un vibratore.
1: Questo sentiamo.
0: E questo, Adriana?
1: Ma questo è il massaggiatore cervicale, cos'è?
0: Questo è un vibratore.
1: Ah, questo è quello?
0: Sì. Va bene, quindi alla fine...
1: Liliana, alla fine, questa commessa cosa ha risposto?
3: Alla fine, la commessa nella, diciamo, tra virgolette agitata, comincia a spiegare, ma d'altronde cercava di uscirsene dicendo anche... Ah no, volendo, questo si può utilizzare anche per la cervicale.
1: Vedi?
0: Ragazzi, certo, quello è stato detto per uscire dall'imbarazzo. Ma alla fine l'avete acquistato?
3: Esatto. Sì, assolutamente.
0: E
3: sì,
0: poi tuo marito l'ha usato?
1: Ma che te frega?
3: Dettagli
1: per la cervicale.
0: No, dico per la cervicale, l'ha usato?
3: Per la cervicale.
0: Va bene, ok,
1: esatto. Lui ha lasciato sfumare con un tecnicismo da paura, Liliana. Sei veramente
0: bravissima,
1: tecnica.
0: Liliana, grazie mille.
1: Grazie
3: a voi, grazie mille.
0: Chissà a te.
1: Baci.
0: Adriana, che cervicale che hai oggi. Vai a casa e usa quell'aggeggio.
1: Tutto che domani te lo porto.
0: È una brutta cervicale.
1: Arrivano in Mad Con Begin.

0: Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach

0: a volo. Primo appuntamento dal 19 al 21 giugno con la tappa gold di Termoli per il campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Kiss

0: Summer Funk, ve lo dice Gabbani, è vero, non tengo più dinero e ballo Summer Funk.
1: Beh, del resto come fanno in altri paesi del mondo?
0: Sì.
1: Per esempio, che ne so, in Messico.
0: Se ne vanno su una spiaggia e ballano. Ma che gliene fotte, e ma
1: non
0: sì.
1: Non hanno soldi, non sono ricchi, per loro la ricchezza è ridere e sorridere e ballare.
0: Adriano, ho sentito tuo padre, sì. Appena uscito dal ballerologo, tutto a posto.
1: Tutto a
0: la
1: posto,
0: visita è andata
1: sì,
0: bene.
1: Sì, sì, sì, ma lui veramente
0: ce l'ho mandato
1: andare.
0: Io, Alfonso. Sì, Alfonso, sì. Vai dal ballerologo. Che...
1: Adesso sta a posto.
0: Sta a posto, sì, sì, sì. Il ballerologo ha detto, Alfo, vai. Ancora un po' di anni puoi
1: ancora
0: andare
1: puoi
0: grande.
1: Ballare, ancora puoi
0: sì,
1: fare.
0: Sì, sì,
1: dai, sentiamo.
2: Buongiorno, Mary da Villino. Per me
1: ciao,
2: è una
1: Mary.
2: Situazione imbarazzantissima. È stata una mattina, entro in un bar dove lavoro,
1: okay.
2: E trovo, noto subito, il mio vicino di casa con un amante, compagnia di un'avvenente donna, e dico buongiorno, mi metto esattamente dall'altra parte del bar, di spalle, faccio finta di niente, ma lui mi aveva visto. Dopo un po' lui lascia la sua amica, si avvicina, mm-hmm. e inizia a parlare con me del più e del meno, come se nulla fosse, ma io volevo sparire.
0: Adriana, quando...
1: Però lui non ha creato tantissimo
0: quando
1: imbarazzo.
0: Quando eravamo ragazzini, io con i miei fratelli ed altri amici, su un lido della mia città, avevamo mm-hmm. praticato dei fori sotto le palizzate, come si chiamano, le palafitte delle cabine.
1: Sì.
0: Esatto, avevamo praticato sotto le cabine dei fori che erano poi richiudibili.
1: Mm-hmm.
0: E tu facendo, mio fratello portava il trapano.
1: Ma infatti stavo dicendo, come l'avete
0: portava
1: fatto?
0: Il trapano.
1: Per forza.
0: Facevamo questi fori, poi prendevamo dei pezzettini di legno e li richiudevamo. Li facevamo sotto le cabine delle signore giovani che frequentavano il Lido.
1: No.
0: Una volta una signora, la signora Vercellini, che saluto, meraviglioso. Mm-hmm. Che non c'è più, si accorse di questa cosa, per cui si organizzò con le figlie, mandò le figlie in cabina,
1: uh-huh.
0: Con la che perdevano tempo e non si spogliavano. E noi, io e i miei fratelli, eravamo tutti lì sotto. E a un certo punto io mi girai e mi ritrovai addosso la signora Vercellini. Disgrazia!
1: Era venuta dalla parte.
0: Esatto. C'era il mio occhio infilato e lei disse: disgrazia!
1: Un bello spillino nell'occhio.
0: Io l'avevo vista che l'occhio! Lei lei dall'alto aveva visto.
1: Che già signora Vercellini fa molto ridere. Va oh. bene, va bene, dai, sentiamo ancora.
3: Io un giorno lavoravo in un bar. Mi affaccio ai fuori e vidi su un palo un grande uccello nero.
1: Mm.
3: C'erano delle persone, andai fuori e dissi: wow, com'è grande quell'uccello nero! Mi guardarono tutti perché avevano capito un'altra cosa.
0: È capitato pure ad Anna Chiara.
1: Che persone
0: sì,
1: maliziose!
0: Sì, sì. Anche ad Anna Chiara è capitata proprio la stessa cosa, mm-hmm. dire questa frase in un'altra circostanza, ovviamente.
1: Va bene, sentiamo.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana. In realtà, per quanto riguarda New York nello specifico, c'è una mappa dei bici dove puoi andare quando sei in giro per New York.
0: Ah, vedi?
1: Ok, ok. A proposito del fare la pipì, utilizzare la toilette di qualche rinomato
0: hotel
1: albergo
0: a 5
1: hotel.
0: Stelle. Sì, sì, sì.
5: Io ho fatto una gaffe tremenda col T9 del telefono. Ho scritto alla segretaria del dentista su WhatsApp che avevo male al dente e mi faceva male mm-hmm. durante la masticazione. Il T9 mi ha modificato in durante la masturbazione.
1: Me
5: ne sono accorta dopo qualche minuto, l'ho modificato, però
0: ma non c'era niente
5: da fare. Non rispondevano più, secondo me ridevano tutti. e speravo non ci fosse posto. E invece magicamente il posto dal dentista l'hanno trovato. Io sono dovuta andare con un colorito paonazzo, sono entrata. Ecco.
0: Grande.
1: Ah,
0: allora, Pica
1: ha
0: appena
1: ridere.
0: Detto che a lui capita che gli fa male il dente durante la masturbazione. Succede spesso e volentieri.
1: Va bene. C'è Dua Lipa con Dance the Night. Buongiorno.
0: Bellissimo.

0: eccoli qua, Dua Lipa con Dance. Hai visto com'è felice? L'Italia le ha fatto bene, ma ha fatto un bel giro. È stata anche qui delle nostre parti.
1: In Costiera Amalfitana.
0: In Costiera Amalfitana, certo, è andata a Matera, certo, è venuta a Napoli, ha fatto il giro della costiera.
1: Lei è proprio un amante dell'Italia, del bel paese.
2: Certo, certo, bellissimo.
1: Allora, sentiamo ancora un po' di messaggi.
3: Buongiorno, sono Desi da Milano. A me è capitato di scrivere all'assicurazione che volevo le polizze degli autocarri. Peccato che invece di autocarri ho scritto autocazzi.
1: Vedi, vedi, vedi che succede.
0: A proposito delle gaffe, diciamo delle situazioni imbarazzanti, grazie al T9, la famosa scrittura intelligente, che adesso non si chiama più T9, non so come si chiama,
1: correttore.
0: È un correttore automatico.
1: Ma anche quando si sbaglia destinatario del WhatsApp.
0: Ma voi mi avete detto che l'altro giorno ho mandato un messaggio nel gruppo del Pippo Pelo Show dove ho scritto una cosa, ma in realtà mi è arrivato un altro messaggio? Ha detto che non si capiva niente, avevo mandato una foto.
1: Sì.
0: L'avete detto voi, ma chi volevi scrivere?
1: Sì, avevi mandato
0: una foto di Angelina
1: Mango. Di Angelina Mango del suo profilo Instagram, avevi scritto una cosa, ma in realtà non si capì. Poi sono andata a sensazione.
0: Sei andata a sensazione, ma non si capiva
1: perché
0: niente.
1: Perché era tutto completamente diverso. Evidentemente è scritto. Ma poi non se ne è manco accorto.
0: No, non me ne sono accorto. L'ho scritto
1: così,
0: di fretta, e ovviamente il correttore ha fatto il resto.
4: Sono Barbara Pietrasanta. Io la cosa più imbarazzante che mi è successa è che eravamo in un locale con mio marito. Dal dietro vedo una coppia di persone che conosco, e lei con i capelli biondi, convinta che era la moglie, arrivo lì per salutarli, era l'amante.
0: Era l'amante, che situazione
1: vabbè,
0: imbarazzante.
1: Vabbè, ma imbarazzante per chi la fa questa cosa, non per chi la assiste.
0: Cioè, vabbè, tu vai in imbarazzo perché non sai che dire. Poi, la domanda che si fa alle persone in genere è: tua moglie non c'è, se non c'è la moglie, o tuo marito non c'è?
1: E quella manco andrebbe mai
0: non
1: fatta.
0: Non andrebbe mai fatta. Questo vizio ce l'hanno un po' i miei fratelli, per esempio.
1: Sì,
0: ce l'hanno
1: sì,
0: sempre di
1: chiedere.
0: Vedono
1: uno...
0: Non hanno che dire, vedono uno che magari è sposato e senza la moglie. La prima domanda è tua moglie, perché ovviamente non hanno altro da dire. Ma dici ciao, come stai, tutto a posto, grazie.
1: Beh, magari anche uno che è abituato a vedere due persone sempre insieme, poi le vede in un contesto, diciamo, sociale, separati, allora chiedi. Ma con quello bisognerebbe fare.
0: Ma anche quello
1: oggi è tutto difficile. Oggi è un mondo difficile.
0: È
1: difficile. Allora, noi torniamo domani a fare altre gaffe, come al solito, dalle 7 alle 9, puntuali.
0: Parla per te.
1: Ah, Pippo, tu non ci sarai domani.
0: Domani io non ci sarò, perché stasera vado a Milano a vedere il concerto di Lewis Capaldi.
1: Esatto.
0: E domani tu sarai con Raul.
1: Ci sarà Raul.
0: Dalle 7 alle 9, noi ci sentiamo venerdì mattina
1: venerdì
0: con la formazione
1: mattina
0: normale del Pippo Pelo Show.
1: E intanto ci sono YouTube con With or Without You e Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.

0: Ogni volta che sentiamo questa canzone vengono i brividi. The Show Must Go On qui in 1991.
1: E siamo tornati in un attimo nel 2026, quasi 27.
0: Ovvia!
1: Noi ridiamo e scherziamo, ma fra poco cosa fai a Capodanno? È dopodomani.
0: Guarda,
1: ricordiamoci questa frase. Intanto noi continueremo a parlare di cose particolari legate alla tecnologia, ma c'è questa cosa qua, è vera?
0: Sì.
1: Quella della, dell'IA?
0: Sì.
1: Hanno fatto sta cosa? Ma sono onesto, questa mi spaventa. Questa, ragazzi, veramente mi spaventa.
0: Attenzione, perché arriva Gaia con la Boscia Nostra.

0: Gaia Bossa Nostra.
1: Allora, 11:03 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss. Una startup americana, giusto per rimanere in tema di tecnologia, ha fatto una cosa, un esperimento che sembra la trama di un episodio di Black Mirror, non so se l'hai visto, ma comunque.
2: No, ma anche chi non l'avesse visto questa cosa mi preoccupa, lo ribadisco.
1: Allora, sentite, ha fatto un esperimento particolare, ha chiuso diversi agenti AI, che sono dei software basati sull'intelligenza artificiale, per esempio, sono quelli a cui chiedi, senti, organizzo quando non c'è tempo, organizzami un viaggio, che ne so, in Thailandia, molto particolare.
2: È quello dell'intelligenza, ci vado io, in Thailandia, dall'altra parte, sono intelligenza anche artificiale.
1: Li hanno messi questi agenti AI di varie intelligenze artificiali in una città
2: Brock e quant'altro, no?
1: In una città virtuale, li hanno lasciati liberi. In questa città virtuale c'erano, che ne so, le scuole, la gente, virtuale, tutto virtuale.
2: Però
1: la stazione di polizia. L'hanno lasciati lì senza dargli un obiettivo. In poco meno di una settimana i robot basati su Gemini e Grok hanno scatenato l'inferno, hanno fatto crimini, furti, aggressioni, hanno incendiato anche la polizia, la stazione di polizia.
2: Relazioni sentimentali e tradimenti, quello è ufficiale, è stato creato dall'uomo, l'intelligenza artificiale, ma hanno modificato l'ordine, perché hanno detto dovete sopravvivere e ne resterà uno solo.
1: Allora, quelli più disciplinati, quelli più equilibrati erano quelli di Claude, ma anche loro, messi insieme a quelli cattivi, si sono resi conto che cominciavano a diventare cattivi anche loro.
2: Vedi?
1: Signore e signori, abbiamo creato dei robot intelligentissimi, in due settimane hanno già imparato a fare i furbi, a dare colpa al gruppo.
2: Vedi?
1: Altro che intelligenza artificiale, questa è intelligenza pezzotta.
2: Però a me questo fa paura, questi si ribellano un giorno e come torni indietro?
1: Non
2: come torni?
1: Non si torna.

0: Ho ripreso la tromba. Sì.
1: Quando c'è di mezzo la tromba, non ti fai fregare, Giannini.
0: Sempre a proposito di robot, ne stiamo parlando. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, robot, di tecnologia.
1: Ragazzi, veramente Orwell diventerà un documentario 1984.
0: In un paesino, in provincia di Padova.
1: Sì, a Padova?
0: Si chiama Saletto. Ah. Il titolare di un'attività di ristorazione, Stefano, che salutiamo, ha tappezzato il borgo di volantini per ritrovare il suo fidato collaboratore, che non è un pizzaiolo, un cameriere, ma è un robot aspirapolvere. Qualche giorno fa si è allontanato senza lasciare traccia mentre stava svolgendo le pulizie di chiusura.
1: Ah.
0: Il titolare del negozio lo ha messo a pulire l'ingresso, no, della pizzeria, lo sentiva lavorare mentre faceva altre cose. Poi all'improvviso silenzio.
1: Oddio.
0: Controllato sotto gli scaffali, sotto gli angoli, niente. Grazie alla geolocalizzazione, perché questi affari hanno anche il geolocalizzatore, ha scoperto che era uscito dalla pizzeria.
1: Un attimo, vado a fumare una sigaretta e torno.
0: E aveva cominciato a camminare in direzione al centro. Poi la batteria si è scaricata, ha perso il segnale. Cerca di qua, cerca di là.
1: Di là.
0: Non l'ha più trovato.
1: E allora mi raccomando, lunedì puntata speciale di chi l'ha visto. Ci saranno le foto. Secondo me è scappata con la granitrice.
0: È probabile che qualche passante vedere il robottino inerme lì incustodito per la strada.
1: Guarda cosa ho trovato, che papà, me lo fai tenere?
0: L'ho preso per sé, ha detto: ma papà, si può lasciare un robottino così in mezzo alla strada?
1: Dai,
0: incustodito.
1: È abbandono di minorenne, non come me, che se abbandono di me è abbandono di minorato.
0: Io ti
1: non
0: dico
1: vale.
0: Solo una cosa: c'è Mew con
1: codice?
0: Vaffamore,
1: perché?

0: vado a fare i cuoricini come fa Miu, vedi, così, se fai i cuoricini così.
1: Ok, però mi devi ripetere il titolo di Miu è Baffa Amore.
0: Baffa Amore.
1: Tu me l'hai detto guardandomi negli occhi, intendevi vai a fare l'amore o Baffa Amore?
0: Inizialmente ti volevo dire Baffa, poi ti ho guardato negli occhi, mi è venuto
1: è confermato il

Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Chi

0: Come on. Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di tecnologia. Ascolta che questa è un'invenzione che ti potrebbe anche un po' interessare.
1: Questa adesso che andiamo a leggere di per sé può farsi quasi sorridere, è esagerata, invece questa non è utile di più.
0: L'invenzione utile che mancava. Si tratta del primo VC robot autonomo progettato per raggiungere direttamente il letto delle persone con difficoltà motorie, certo, evitando loro di doversi spostare fino al bagno.
1: È un'autonomia, ragazzi, cioè ridare autonomia e libertà a chi ne ha bisogno.
0: Esatto.
1: Questo è utile, dai.
0: Il robot si avvicina al letto, si posiziona correttamente, permette di utilizzare il servizio igienico senza alzarsi. Una volta terminato l'utilizzo, il sistema provvede automaticamente alla pulizia e alla sanificazione della persona, riducendo la necessità di assistenza da parte dei familiari o operatori sanitari.
1: Anche loro, io ho una certa età, tu no, perché ancora
0: leggi.
1: Io ho una certa età, ho dei problemi, dico porca miseria, non posso alzarmi, non ce la faccio, voglio il bagno, viene il bagno da me.
0: Bravo.
1: È utile. Quanto appena arrivato.
0: Se Maometto non va alla montagna, la montagna va dal Maometto.
1: Sì. Quanto costa?
0: Sono $13,000 per il momento.
1: Prendo i pannolini. sì, prendo i pannolini, i pannoloni, insomma.
0: È chiaro che le strutture sanitarie incominceranno a utilizzarlo, ma poi sicuramente il prezzo si abbasserà. Però è veramente una bella invenzione.
1: Seriamente questa è utile. Dà la libertà, dai. Porca miseria, a me andare in bagno.
0: Che diamine.

0: Luna Spire, Material Lover, una delle poche voci e cantanti che mi fa ritornare la mente indietro nel tempo, un certo tipo di musica, che bella, mi piace davvero, bella, bella, bella.
1: Vero, questa cosa che dici, però di solito dici solo esclusivamente con le cantanti donne, come non c'è un cantante maschio che ti fa tornare indietro con la mente?
0: Come no, ma
1: sì.
0: Scherzi.
1: Sì, tipo...
0: Mick Hucknall dei Simply Red, mi fa impazzire quello.
1: Perché il Jolly non vale, però a tal proposito dei nostri vizi e abitudini, adesso facciamo un saluto particolare a Peppe, uno dice, ma perché salutare Peppe?
0: Perché?
1: Così, perché? Perché è un aficionado, ha detto, ieri, se non sbaglio, avete parlato delle cose che avete doppie a casa, tutto quanto, ha detto, ma coincidenze, Giannini le forbici si sono segnati, che tu c'è la maniera delle forbici. E in questo momento, pensa a chi becca il saluto adesso, in questo momento è a Premana, che è un paese sulle colline bellissime, è provincia di Lecco. E lì è il paese delle forbici. Oh, è entrato in un bar e c'era Kiss Manetta.
0: No, vabbè.
1: E allora salutiamo tutto a Premana e ricordiamoci, mandateci delle forbici per Giannini, che lui è un amante delle forbici.
0: Come si chiama questo posto?
1: Premana.
0: Ci prendo la cittadinanza, voglio la cittadinanza perché...
1: A Premana, sì, la lavorazione delle forbici in tutti i bar ci
0: sono. Almeno a casa una tonnellata di forbici.
1: Sì, allora diamo un taglio.

0: piaga.
1: La sorella più piccola delle sorelle Carlucci, no? Lei si chiama Margherita Carducci. Farà Ballando con le Stelle, probabilmente. Dito nella piaga, Businessman ed è New Kids.

0: Le belle, le brava, dito nella piaga, ma businessman, come si dice, businessman.
1: Non lo so come si dice, ma questo accento un po' particolare, quasi via reggino, come mai ti è venuto?
0: Mi è venuto perché dito nella piaga, sì? È lei stata protagonista proprio della prima tappa, ma siamo alla terza, ovvia.
2: Dove?
0: Si va a Viareggio, Viareggio.
1: Ragazzi, a Viareggio, non toccare i carri.
0: La location è Piazza Mazzini, a Viareggio, lo show del 27 sera, però per ricevere il posto esclusivo nella pit zone,
1: sì,
0: bisogna andare al Play Village al Belvedere delle Maschere, sempre lì a Viareggio, il 26 e il 27 dalla mattina fino al pomeriggio.
1: È
0: anche la sera
1: village,
0: DJ set, ci si diverte, gadget, quant'altro. Mi danno anche biglietti per la pit zone,
1: che sarebbe la zona quella di VIP pit,
0: ecco.
1: E attenzione, incredibile, Radio Kiss Kiss, tutto gratuito,
0: tutto
1: non
0: gratuito,
1: dovete pagare
0: tutto
1: niente a nessuno.
0: Chi potrete vedere nello show? Ma ecco, chiaramente Yaka 7,
1: sì,
0: Kate Lumina, FDV, sarebbe Franco Da Vinci,
1: sì,
0: Francesco Da Vinci, Federica Abate, poi Francesco Renga, Grimmels, eh?
1: Che è il mio amico, viene?
0: Certo,
1: Luke.
0: Certo che c'è. Luke, Lorenzo Lupola, M-Loop, Mew, Nait, Nicolò Filippucci, Rob, Saif, The Colors, Trin, tanti altri.
1: Ragazzi, basta, stiamo esagerando.
0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Quando mi piace Kizza.
1: Bob Sinclair, Kizza, scelta non a caso da Bob Sinclair, grande DJ, perché secondo me canta benissimo, una bella voce, per carità. Comunque. Ma anche un bel gatto che è protagonista di questo video.
2: Che però ultimamente i gatti
1: ma
2: stanno
1: come
2: andando.
1: Come lo accarezza, guarda. Sì.
2: Ma tu l'hai visto invece a proposito off topic? Non dovevo parlare di sta cosa, ma hai detto gatto, non metterlo nel sacco, diceva uno. Ma l'hai visto quello di L'Amleto in teatro? La scena di Romeo Mori, che a un certo punto doveva fare il morto, è entrato un gatto, gli è arrivato la testa e ha iniziato a carezzare l'idea, e cosa fa il morto? Disperato, però applauso.
1: Il gatto è entrato di sua sponte sul palcoscenico mentre l'Amleto era morto, ma gli dava certe ruffate,
2: perché non si muoveva, ma sveglia,
1: ma quello che faceva l'Amleto morto non si smuoveva di un millimetro, faceva con la bocca
2: si vai via, e quello di a un certo punto
1: spettacolare. Allora guardate sta scena che è una delle, vi si strapperà un sorriso. Gatto Amleto, guardatelo, vi strappa un sorriso, un gatto veramente birbante, come dire altro.
2: Però, non c'è che spettacolo, dai, quando è così, perché non è voluto. Dovessi scoprire che l'hanno organizzato, vado lì,
1: è diventato il vero protagonista. Sì, c'è stata anche la standing ovation alla fine, l'hanno dovuto prendere dietro le quinte e portarlo davanti.
2: E però adesso la compagnia ha chiuso, il gatto fa il tour adesso. Buono lì, buono.
3: Il bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore,

0: Melodia, melodia, melodia.
1: La melodia è ottima.
0: Melodia.
1: La melodia è ottima, però adesso. Melodia, il permesso di andare via.
0: Gliela do, gliela,
1: gliela
0: do.
1: Dai?
0: Una bella canzone di Gwen Stefani quando al tempo era cantante dei No Doubt con Don't Speak 1995.
1: E nessuno aveva dubbi, su lei. Ringraziamo il piccolo Andrea, grazie. Anche la control room.
0: Esatto.
1: In Arduino, la nostra Lucilla. È pronta la Marta.
0: Sì, è pronta, bella, smagliante.
1: E allora a questo punto andiamo a vedere Romeo e Giulietta col gatto, sì. Ma vi salutiamo con...

0: Don't Speak 1995, il nostro History Kiss. Adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Per noi c'è Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra Iran e Stati Uniti, l'ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale di oggi in piazza San Pietro. Stessa soddisfazione espressa nel testo finale del G7 di Evian, in cui i leader dei sette grandi definiscono l'accordo un'opportunità storica per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Sostegno anche all'idea di una missione multinazionale guidata da Francia e Regno Unito per garantire la sicurezza della navigazione e favorire la ripresa del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz. Quanto all'Ucraina, i capi di Stato e di Governo del G7 si dicono uniti nell'incrollabile sostegno al paese nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale, aggiungendo di aver concordato di aumentare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi, intercettori di difesa aerea, nonché di capacità a lungo raggio. Ci impegniamo, si legge nel documento finale, ad aumentare la pressione sull'economia di guerra. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Alta tensione in Cisgiordania, dove coloni israeliane hanno incendiato l'ingresso di due moschee nel nord di Ramallah e hanno imbrattato i muri con slogan razzisti e incitanti all'odio. Nel frattempo 5 persone sono rimaste ferite in 2 attacchi con droni israeliani nel sud del Libano. Teheran ha avvertito Israele che ci sarà una risposta dura se proseguirà con gli attacchi nel paese dei cedri, nonostante l'accordo annunciato tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra su tutti i fronti. Veniamo in Italia con la cronaca. Un ragazzo di 16 anni residente in provincia di Bologna è stato arrestato a causa della detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso della perquisizione nell'abitazione del minore sono stati trovati fogli con disegni, simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Sul suo smartphone inoltre è rinvenuto altro materiale di propaganda jihadista, manuali per la fabbricazione di armi artigianali e uno per la costruzione di una pistola. Una fotografia che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati a uno dei 4 indagati per l'omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. Sono gli esiti di una perquisizione dei carabinieri del ROS nell'abitazione del 65enne residente nell'Alessandrino. L'uomo durante l'interrogatorio di qualche tempo fa non aveva risposto alle domande. La perquisizione di oggi si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Lo sport con i mondiali di calcio. Oggi è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che alle 19 affronta la Repubblica Democratica del Congo.

0: Di cosa parliamo oggi?
1: Una volta ogni tre mesi devi stare così.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Ci sono delle dichiarazioni forti di Tom Holland.
0: Cosa dice?
1: E tutti quanti conosciamo l'attore che ha interpretato Spider-Man. E dice qualcosa che secondo me la gente si può rispecchiare alla grande.

0: Mark, Raff, ma ogni tre mesi c'hai le placche.
1: Bravo, esatto.
0: E non ti vai a ricoverare a fare un bagno da qualche parte.
1: Lo so.
2: L'ha fatto tra l'altro domenica insieme dopo il Kiss Kiss Way a Baia Domizia.
3: E quello è stato il problema, che ho fatto il bagno di notte a Baia Domizia per festeggiare la seconda tappa e quindi boom, sono arrivate le placche. Ma permettimi di salutare tutti gli amici che come me soffrono di placche, di mal di testa, di febbre, di ansia,
2: ma non
3: di
2: si
3: nervoso.
2: Soffre di ste cose, cioè,
3: di tutto.
2: Le ultime che hai detto
3: le ho tutte.
2: Vabbè, insomma, se siete nostri ascoltatori fedeli sapete che una volta ogni tre mesi Raff becca ste placche. Chi è?
4: Ciao Marco.
2: Ciao.
4: Secondo me tu hai una pazienza di ferro.
2: Un applauso
4: per poter sopportare uno come Raff.
2: Bravo, bravo. Questi
3: Scusami.
2: Sono i miei ascoltatori.
3: Aspetta un attimo.
2: Bravo.
3: Tutti quanti sopportiamo qualcuno. Tutti quanti abbiamo un amico che sopportiamo. Magari
2: certo.
3: abbiamo un figlio che supportiamo e sopportiamo. Però perdonatemi, non ci dimentichiamo che Marco
4: Marco, non fare il cagacazzo.
2: Giusto. Sì, ho capito, però vabbè.
3: Grazie.
2: Non è questo il caso, cioè anzi,
3: detto
2: in questo
3: ciò,
2: sono il re della pazienza.
3: Di
2: però,
3: cosa parliamo
2: visto
3: oggi?
2: Che tu sei terrorizzato nell'ammalarti
3: sì.
2: e quindi poi ti ammali, infatti.
3: Io sono terrorizzato dalle placche.
2: Dicevo prima della sigla, che Tom Holland, l'attore ovviamente che conosciamo, no? Perché ha interpretato tra tutti Spider-Man, l'ultimo Spider-Man della saga, è terrorizzato quando deve leggere.

0: Davanti ad un pubblico.
1: E immaginatevi che lui è un attore di Hollywood, immaginatevi, esatto, tutto quello che fa davanti alla telecamera, poi quando deve leggere in pubblico, boom, va in difficoltà.
0: Ha proprio detto: se devo leggere da solo posso tranquillamente farlo e leggo benissimo, ma quando devo leggere davanti a qualcuno e quindi a voce alta, mi scatta un blocco mentale e mi congelo, non riesco più a continuare.
1: Quindi questa è una cosa che lui vorrebbe saper fare, gli piacerebbe poter leggere in pubblico. E allora oggi ci siamo chiesti: ma perché non chiediamo ai nostri ascoltatori, a chi ci segue dalle 14 alle 16, qual è quella cosa che vorreste fare, che vorreste magari saper fare?

0: Sexy,
1: huh? Salve, buongiorno Radio Kiss. Mi piacerebbe saper passare l'esame delle infermieristiche 2.
2: Allora ti facciamo un grande in bocca al lupo.
3: Vabbè, lì però basta studiare veramente tanto, no? Per riuscire a passarlo.
2: Capito, insomma, sai, a volte ci sono degli esami che tu prepari, vai alla grande. Capita. Poi magari arrivi davanti il prof e proprio ti viene un vuoto di memoria.
3: Il blocco mentale di cui parlavamo prima. Allora, una cosa che mi piacerebbe fare, visto che oggi vogliamo scoprire quali sono quelle cose che vorreste saper fare, dalle esperienze, da montare qualcosa, dal conoscere magari una lingua, iniziateci già a scrivere se vi va al 347 490 0042, anche note vocali. Mi piacerebbe saper riparare da solo gli oggetti, magari quelli piccoli, guasti, quelli domestici, tipo Art Attack.
4: Questo è il sogno.
2: Si rompe il microonde.
3: Rompe il condizionatore.
4: Questo è Art Attack.
2: Lo vorresti saper fare, sì, solo per risparmiare. Questa
3: si
2: è la
3: rompe
2: verità.
3: La sedia e aggiusto la sedia.
2: Senti,
3: si rompe il divano, aggiusto il divano.
2: Invece adesso che mi ci fai pensare, sai che a me piacerebbe tantissimo saper cucire? Cioè saper fare tutte quelle piccole attività che sanno fare le sarte, i sarti, su, che ne so, i miei bottoni, le mie camicie, cose così. Anche, non so, le pieghe ai pantaloni.
3: È un lavoro molto antico quello di cucire, nel senso delle nostre nonne. Io mi ricordo che mia nonna era veramente bravissima a cucire, però non è una cosa che mi ha tramandato. Mi piacerebbe anche saper pilotare l'aereo.
2: Vabbè,
3: mi piacerebbe imparare a pilotare l'aereo.
2: Devi prendere un corso, sai, come quelli che fanno i militari, no?
3: E ogni tanto dire... 1, 2, 3, mi sentite? 4, 5, 6, stiamo per decollare. 7, 8, 9, occhio che cadiamo. 10, 11, 12, tranquilli, sono io il vostro pilota preferito.
2: Perfetto, il primo pilota scemo della storia.
3: Sarebbe bellissimo.
2: Saresti tu. Allora, una cosa che vorreste saper fare, un po' come Tom Holland ha detto che lui non riesce a leggere davanti ad un pubblico e vorrebbe imparare, ecco, tipo questo esempio, quelli che abbiamo fatti noi, trasportati nella vostra vita.
3: Vediamo che cosa arriva al 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco.

0: Lo so che è una cosa impossibile. So che è impossibile che io possa imparare a pilotare un aereo. Però è una cosa che vorrei fare, visto che oggi stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, Marco, di dirci una cosa che vorrebbero fare, che vorrebbero saper fare. Io dico pilotare un aereo come se fossi capitano Raff.
1: Caro Raff, scordati l'idea di pilotare un aereo.
2: Ecco qua.
1: Da speaker radiofonico diventeresti un terrorista.
0: No! Non condivido proprio.
2: Vabbè, però
0: potrei
2: dai.
0: Esserlo anche alla radio comunque.
2: No, invece sì, ci sta. Cioè, nel senso, sarebbe bello saper pilotare un aereo, seppur piccolo, voglio dire, sai, di quelli militari così. Sarebbe una bella esperienza. Chissà come funziona se qualcuno vuole imparare
0: c'è
2: da
0: mio,
2: zero.
0: C'è un mio cugino che è di secondo grado, che lui è pilota. Magari
2: insegna?
0: Un giorno. Sì, no, lui è proprio pilota, è diventato pilota.
2: Ok, no, pensavo insegnasse anche agli altri.
0: Mi ha detto
2: pilota.
0: Che però fanno certi test di psicologia.
2: Beh, certo,
0: che...
2: ma è chiaro.
0: Hai voglia.
3: A me piacerebbe tantissimo saper fare lavori di muratura. Per quanto riguarda tutto ciò che fa un muratore, quanto è bello. Ma per me stessa,
2: è affascinante.
3: Non per farlo agli altri.
2: Guarda, comunque è vero, ci sono delle attività che tu guardi e dici, cavolo, com'è affascinante.
0: Quindi, però, mi sembra aver capito, essere operaio, quindi fare
2: no,
0: l'operaio.
2: No, ha detto dei lavori di muratura, tipo che ne so. Non dipingere, però intoccare il muro.
0: Quindi ci vogliono gli operai.
2: Sistemare casa.
0: Io non penso che gli operai che si spaccano il culo 12 ore al giorno, barra anche 13 ore al giorno, siano favorevoli.
2: Sicuramente è complicato, però vuoi mettere saperlo
0: molto.
2: Fare magari per casa propria.
0: Salutiamo
4: vorrei
0: tutti gli operai.
4: Vorrei imparare a fare i film art. Vorrei essere un attore.
0: Allora,
4: buongiorno a tutti.
0: Ci sono gli amatoriali, è facile.
2: Sì, sì,
0: basta
2: sì.
0: Basta che
2: sì.
0: Poi non lo divulghi perché poi diventa revenge porn. Quindi no, però
2: certo.
0: Tu prendi il tuo cellulare, consenziente ovviamente, deve
2: certo.
0: Consenzia sia tu sia lei o lui.
2: E fate due attori.
0: O loro. E fate due attori e basta.
2: Come fai a saperlo?
0: Yeah.
2: Scusami, ma tu come fai a saperlo?

0: questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
2: kiss. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin! La spesa intelligente!
7: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale. Yes,
5: yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: anche un'esperienza, va bene qualsiasi cosa, questa è la domanda di oggi. Andiamo al telefono da Floxy. Pronto? Floxy, quanti anni hai?
1: Io 36.
0: Senti, 36 giugno. A giugno, auguri allora,
1: sì,
0: quando
1: fine mese.
0: A breve. Ma Floxy sta per?
1: Per Floriana, mio nome d'arte.
0: Ok, ah, Floriana. Okay.
2: Floxy, invece noi sappiamo, Anna Chiara ci ha detto, visto che oggi appunto parliamo proprio di questo argomento qui, che a te piacerebbe fare lo stuntman.
1: Sì, è vero.
0: Ok.
3: Cosa ti affascina?
1: Non so, il fatto di lanciarmi, fare acrobazie, fare le controfigure.
0: Ma c'è un film oppure una scena che magari ti ha fatto nascere questa passione? Perché se io penso.
1: Il film di Jackie Chan.
0: E tu Jackie Chan, io avrei detto Tom Cruise, avrei detto Mission Impossible.
1: No,
0: tu...
1: a me Tom Cruise.
2: Non ti piace?
1: No, è un po' troppo esagerato, troppo spericolato.
2: Anche perché sia Tom Cruise che poi attenzione, Tom Cruise. Che Jackie Chan.
0: Per noi italiani è Tom Cruise.
2: Vabbè, certo. Non hanno le controfigure, non hanno gli stuntmen.
1: Sì,
2: mi piace proprio fare. Tutte le scene, una volta addirittura ho visto in un documentario che Jackie Chan, la scena in cui cade, non ricordo da quale film, dal palazzo l'ha fatta 7-8 volte. Parliamo
0: amica.
2: Di un'altezza,
1: sì,
2: di un piano.
1: Anche quante spinozze,
2: sì, bravissimo,
0: l'ho visto anche io su TikTok. Floxy, senti, ma se tu potessi scegliere, per quale attore o attrice ti piacerebbe magari fare la controfigura?
1: Johnny Depp.
2: Ah, il film proprio che ti ha fatto innamorare di Johnny Depp qual è?
1: Pirati dei Caraibi.
2: Immaginavamo, poi sei 36 anni.
0: Assomiglia anche un po' a Johnny Depp.
1: Un pochino sì, me lo dicono.
0: C'hai i capelli lunghi?
1: Sì, capelli lunghi, pizzettino.
2: Ah, e vabbè ragazzi, qui abbiamo il Floxy Depp. Qui abbiamo
0: Senti, Floxy Depp, perché il nome d'arte Floxy? Prima di salutarti così per curiosità,
1: perché
0: cosa fai nella vita?
1: Facendo il musicista ascoltavo molto la musica techno e quindi l'artista che faceva techno si chiamava Floxy Tech, quindi da lì è nato Floxy, Floriano, Floxy.
0: Vai,
2: ma
0: alla
2: che
0: grande.
2: Bella, che bella cosa. Floxy, sì. Grazie, kiss kiss a te, un
1: grazie
2: abbraccio.
1: A voi, un bacio,
2: ciao.
1: Kiss kiss a
2: tutti. E visto che oggi l'argomento è proprio questo, cioè una cosa che vorreste saper fare, questo nostro ascoltatore da Bologna, ecco, gli piacerebbe saper fare lo stuntman, la controfigura nei film.
0: Sai cosa mi piacerebbe? Anche ricordare i nomi delle persone. Non so se vi capita, se a te non capita che tu ricordi i nomi di tutte le persone, ma non lo so se vi capita di incontrare le persone per strada, oh mitico, grande, caro, però non ricordare i nomi delle persone.

0: Io vorrei saper veramente, anzi vorrei aver imparato un metodo di studio, così in modo tale da oggi dovevo essermi sicuramente laureato in qualcosa,
1: guarda,
0: anche diplomarmi.
1: Guarda, avere un metodo di studio non è da tutti, hai ragione. C'è chi è stato, c'è chi è più fortunato perché magari alle scuole ha avuto una grandissima professoressa, dei grandissimi professori che le hanno insegnato qualcosa, il metodo di studio. Ma non tutti, neanche io avevo un grande metodo di studio e c'era un professore che mi dava le ripetizioni private, si chiamava Manzo, se non sbaglio, Francesco Manzo, boh.
2: Vabbè, un tipo che ti dava le ripetizioni.
1: Molto giovane, che aveva un metodo, il metodo degli schemi. Tu con gli schemi scrivi le cose, parole chiave e poi da lì ricordi tutto. Non è una cosa scontata.
2: Infatti, vedi, quello è un metodo, e quindi magari, cioè, all'ascolto c'è anche qualcuno che vorrebbe saper trasferire metodi di insegnamento, perché poi, come diciamo spesso quando affrontiamo il tema anche insegnanti, studiare eccetera, l'insegnante, sì è vero, c'è chi lo fa per lavoro e anche chi poi te lo trasferisce proprio perché è una grande passione. Qualcuno dice: vorrei saper parcheggiare, perché in realtà sembra una cosa così facile, ma il più delle volte non riesco perché mi impanico prima di iniziare.
1: Vabbè,
2: che è vero, lì è una questione proprio psicologica.
1: Sì. Devi avere anche lì un grande insegnante. Quando hai preso la patente dovevi avere un grande insegnante che appunto ti faceva capire come si parcheggia senza andare in ansia.
2: Sì, anche se lì è anche molta pratica,
3: A me piacerebbe tanto fare l'addestratore, come ho visto degli spettacoli sia a Tenerife, a Loro Park, sia insomma al Taronga Zoo di Sydney. Ho visto gli spettacoli con i leoni marini, con i delfini, con le orche,
2: ma
3: sono proprio delle persone straordinarie, questi li fanno fare che vogliono, cioè
1: le anatre no,
2: non c'è
1: un attimo solo. Radio Kiss, io ho 25 anni e mi piacerebbe saper prenotare le visite dai dottori, e lo scrivo perché lo fa sempre mia mamma. Lo chiamiamo?
2: Questo va chiamato.

0: di Benson Boone, questa è Sorry I'm Here for Someone Else. Dal 2025, già passato un anno da questa canzone, intanto suoniamo anche un New Kiss.
1: Canto d'amore, che è la nuova canzone che parla di contrasti, di come gli esseri umani riescono a essere perfetti e imperfetti insieme. La Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Way.
3: Kiss Kiss.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss Kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: al telefono da Francesco che ci vuole dire qual è quella cosa che vorrebbe saper fare. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Franci.
2: Eccolo, Franci, vai, dillo a tutti perché secondo me cioè questa cosa qui tanti nostri ascoltatori, ovviamente anche quelli della tua età, si possono rispecchiare o quando avevano la tua età. Vai.
1: Io vorrei saper chiamare i dottori oppure parlare con le segretarie dei dottori.
2: Cioè spiegaci meglio, cosa succede a casa tua?
0: Deleghi qualcuno, qualcuno lo fa per te?
1: Delego sempre mia mamma.
0: Ok. Perché? Perché tua mamma? Cioè tua mamma, perché lo fa tua mamma?
1: L'ha detta alle chiamate dei dottori.
0: Ma tua mamma lo sa che lo stai confessando qui in diretta?
1: Sì.
2: Ok, meno male.
0: Quindi ti sta ascoltando.
2: Ti sta ascoltando. Bene, sì. Ora, scusami Francesco, come succede? Cioè, succede che tu hai un mal di gola, anziché chiamare tu il medico, dici mamma, chiama il medico, vedi cosa mi devo prendere. Questa è la scena.
1: Sì, questa è proprio la scena.
2: Ok, ma cosa ti blocca? Cioè, un po' come Tom Holland che non riesce a leggere in pubblico.
0: Qual
2: cosa
0: è la parte che ti mette più in difficoltà?
1: Ho paura che mi faccia domande cui non so rispondere.
0: Ok, quindi vabbè. La telefonata ti preoccupa la parte, diciamo, con la chiacchierata con il dottore.
1: Esatto, sì.
2: Sì, però scusami, non è che, cioè, il medico è lui, non è che ti fa le domande che tu devi saper rispondere. Lui al massimo ti chiede i sintomi.
1: Io delego sempre mia mamma, spiego tutti i miei sintomi. Oh. Poi
0: fin quando c'è tua mamma che lo fa, voglio dire, secondo me sei strafortunato.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute
0: Mentale.
3: Ma
0: secondo te tua mamma è più contenta di aiutarti oppure vorrebbe andare in pensione da segretaria personale?
1: Pensione da segretaria.
0: Sì, sicuro. Vuole andare in pensione. E allora la vogliamo far andare in pensione a tua mamma e da domani parlerai tu con il dottore?
1: Ci provo.
2: Io farei una prova qui alla radio.
0: Non abbiamo tempo.
2: Per vedere come si comporta. Va bene, Fra, dai, un po' di coraggio.
0: No,
2: si...
0: mi è venuta un'idea.
2: Sai che puoi fare? Puoi iniziare dalle pizzerie.
0: No, rimani in linea. Cerchiamo un dottore e una dottoressa che in questo momento stia ascoltando la radio.
2: Mi piaci.
0: E ricreiamo, diciamo,
2: il momento in cui Francesco chiama il dottore.
0: Ok, Fra, ci sei tu?
2: Te lo insceniamo noi.
0: Attaccato?
2: Niente, è morto prima di chiamare il dottore.
0: Rimani in linea, cerchiamo un dottore e una dottoressa. Scriveteci al numero della radio e vi mettiamo in contatto. Facciamo questo gioco così improvviso.

0: abitudini è il titolo di questa nuova canzone, ma anche di quelle di Francesco, perché lui non chiama mai il dottore quando magari si deve far prescrivere qualcosa, delega sempre la mamma. E allora questo nostro ascoltatore di 25 anni lo vogliamo aiutare noi?
1: Sì.
0: Adesso, caro Francesco, chiamiamo una dottoressa in diretta.
1: E tu ci dovrai parlare e cercheremo di non farti avere più paura di parlare con i dottori, ok?
2: Va benissimo.
0: Pronto? Mi raccomando, dille i tuoi sintomi e vedi un attimo come ti può aiutare. Mi raccomando, parla.
1: Ok. Andiamo, Gioschi.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Dottoressa?
3: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Sì, le passo subito l'assistente.
3: Va bene.
1: Paziente.
3: Dottoressa, buongiorno. Sì, salve, sono la dottoressa Pipolo. Buongiorno.
2: Salve, praticamente ho un forte mal di gola.
1: Pure io.
3: Sì, da quanto tempo ha mal di gola?
2: Da una settimana circa.
3: Ok, ha già preso qualcosa per questo mal di gola?
2: No, ancora nulla.
3: Ok, ed è la prima volta che ti capita?
2: Sì, probabilmente il condizionatore.
3: Ah, hai avuto febbre o altri sintomi?
2: No.
0: Capito, Francesco, devi andare su risposte un po' più ampie, sennò la dottoressa come ti aiuta?
2: No, non ho avuto febbre.
3: Soffri di allergia a qualche farmaco?
2: No, fortunatamente no.
0: Sei bloccata, okay. Dottoressa?
1: No, sta scrivendo la dottoressa.
2: Più ansia di te, la dottoressa.
1: Sei bloccata. Comunque voglio dire una cosa, Francesco, sei stato bravo. Dottore.
0: Per essere la prima volta, sì, visto che ci parla sempre tua mamma, dai. Applausi dalla regia.
1: Dottoressa,
0: posso dire,
1: dottoressa Pipolo,
0: la doc.
3: Arrivederci.
1: Guarda, dottoressa, una domanda.
2: Devo prendere, scusate.
1: Sì. Anch'io.
0: Giustamente vuole sapere.
3: Per ora puoi prendere tranquillamente un antinfiammatorio.
1: Dottoressa, una domanda. Io penso di avere le placche, l'antibiotico lo posso iniziare a prendere?
3: Assolutamente no, deve essere prima visitato.
0: Benissimo.
1: Malissimo.
0: Oh, come sempre, Raf, tu non ne azzecchi una giusta.
1: Posso darlo perché
0: allora,
1: ho iniziato a prendere.
0: Francesco, grazie. Dottoressa, nostra ascoltatrice, che Anna Chiara ci ha detto si chiama Rita, grazie per essere stata chiaramente al gioco, che poi è una roba vera quella che abbiamo fatto. Quindi kiss a voi.
2: Grazie mille.
1: Francesco, da oggi in poi non avrà più la mamma che fa la segretaria, esatto. Ma soprattutto non ha più paura di parlare con i dottori. Ciao Franci, kiss a te.
2: Ciao.
0: Un bel momento ricreato qui in diretta, quindi se avete ansie e paura da prestazione, vi aiutiamo noi. Che succede?
1: Ho dimenticato di chiedere alla dottoressa se fosse il mio target.
0: Sai che dalla voce mi sembrava comunque molto
1: errore.
0: Giovane.
1: Errore.
0: Va bene, allora facciamo così. Sicuramente chi è nato all'inizio degli anni 80 rientra nel tuo target e sicuramente si ricorda di questa canzone, che poi ha avuto successo per tutti gli anni 80 anche per il film.
1: Qual è?
0: Vabbè, questo è Flashdance, What a Feeling,

0: Feeling 1983, cantata, immaginiamo già da tutti, proprio qui in diretta su Radio Kiss Kiss. Allora amici, la puntata di oggi l'abbiamo dedicata, lo ripetiamo per tutti quelli che da poco hanno acceso la televisione sul 158 oppure la radio, buon pomeriggio da Marco e Raff. La puntata di oggi, come dicevo, l'abbiamo dedicata a tutte quelle cose che non sapete fare ma che vorreste saper fare.
1: Quante volte per esempio avete anche detto o vi siete sentiti dire il tempo, perché magari volevate coinvolgere un amico, un familiare, un partner, dai facciamolo insieme, no vabbè non ho tempo.
0: Non è che non avete tempo, non è che

0: Cosa vuoi che c'entri
1: Gian
0: Gaetano? Allora, signori, mercoledì 17 giugno, non abbiamo fatto una presentazione che sia poco ufficiale, almeno per dire che a questo programma i Corrieri di Kiss lavorano anche degli addetti.
1: Ma che scendono, ma mica sono lavoratori questi qua.
0: Ma come no? Ma salutiamolo.
1: Ma che si tirano i timbri nel cartellino.
0: Ma come ti permetti? Ciao,
1: si mette
0: Giovanni.
1: In malattia, lasciali stare.
0: Giovanni Imperatore in regia, poi in regia TV.
2: C'è
0: Luigi Fischetti in redazione invece. C'è Lucilla. Allora,
1: a proposito di malattia, vedi, cosa che noi non possiamo fare. Perché? Perché siamo delle libere partite IVA.
0: Ma che c'entra questo adesso? Scusami, perché devi mettere
1: perché
0: i
1: stamattina
0: dei dita nelle piaghe?
1: Perché stamattina, ho detto, no, ascolta Ciro, in questi giorni che cosa mi era arrivata a casa?
0: Che cosa
1: ti mi era arrivata? Ricordalo.
0: Il divanetto.
1: Divanetto con le sedie con il tavolo.
0: Con il tavolo. Con
1: mi serviva le tavole, dovevo ultimare le sedie.
0: Quindi
1: dovevo montare le sedie.
0: Ma minchia, ma quelle sono tre giorni.
1: Quelle maledette sedie di non farmi arrabbiare.
0: Ok.
1: Cioè, sono difficili da montare perché le vitarelle sono incastrate, c'è poco spazio per fare l'avvitamento.
0: E sei riuscito a farlo?
1: Mi sono seduto lì vicino sulla mia scalettina, lì tranquillo a fare le mie cose. A un certo punto non riuscivo più a muovere la gamba destra.
0: Ma questa si chiama vecchiaia.
1: No, si è bloccata. Come si chiama questo? La sciatalgia. Il nervo sciatico.
0: Il nervo sciatico, sì.
1: Ho bisogno adesso di un leggero, per piacere.
0: No, aspetta.
1: Ho bisogno di un leggero massaggino qui.
0: No, invece no, puoi fare da te, eh. Ci sono dei rimedi molto interessanti.
1: Ancora.
0: No, tu puoi fare lo allora, puoi fare un po' di stretching piriforme.
1: Piriforme. Piripiri.
0: Puoi fare lo stretching. Per la sciatalgia, lo stretching.
1: Ma scusa, per una cosa del genere si metteva pure la pallina da tennis, giusto? Pallina no, dove te la metti? Cioè,
0: no, aspetta.
1: La metti attaccata al muro.
0: E poi ci piazzi sopra.
1: Fai i movimenti.
3: Tiro, anche a me in Thailandia hai promesso amore eterno e sesso sfrenato. E invece poi mi hai abbandonata, non è giusto.
0: Allora,
1: in Thailandia non...

0: però boh, meglio di no.
1: Vabbè, lunedì nero, però dai, Mr. Rain, anche un mercoledì, devo dire, a varie tinte.
2: Sì, se ascolti, un celestino quali... chiaro.
1: Un celestino chiaro mi piace. Sì. Un carta da zucchero.
2: Bello,
1: anche,
2: carta da zucchero, quanto mi piace.
1: Un terra di Siena bruciata.
2: Sì, hai rotto i coglioni. Andiamo avanti, vai, animale, vai.
3: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Ma anche allora, un blu di Prussia non ci starebbe.
2: Vai, basta, però, ma la Prussia, sti colori che manco so che sia. Vabbè. 17 giugno, mercoledì.
1: Benissimo. Bene, che bene, giornata bene. Mondiale ti sei inventato?
2: Giornata mondiale del mignolo contro lo spigolo del letto. Aie! Ragazzi, raga, uno dice ma questo è un grande classico. Oh, succede proprio oggi, perché è successo stamattina.
1: Aie.
2: Sai perché? Perché? Ti dico anche perché è successo.
1: Perché è successo?
2: Stamattina quando mi sono svegliato
1: con la sciatalgia.
2: No, la sciatalgia è venuta dopo.
1: Ah, okay.
2: Dovevo, come sempre, uno si sveglia. Perché si sveglia? Perché ha degli impegni?
1: Beh, insomma,
2: no, perché devi fare la pipì.
1: Vabbè, anche fisiologico,
2: sì, sì,
1: certo.
2: Mi sono alzato. Mi sono alzato.
1: Una
2: e
1: mattina,
2: ok. A un certo punto dovevo cercare le ciabatte.
1: Ah,
2: la
1: giusto.
2: Ciabatta non c'era.
1: Eh sì, perché noi abbiamo gli occhi sui piedi quando
2: succede.
1: Non c'era, così.
2: Quindi io stavo ancora dentro con l'occhio ammarrato.
1: E dai,
2: mentre cercavo la ciabatta che non trovavo.
1: Ed è partita una coreografia, mi pare.
2: Sì, esattamente. A un certo punto, stam! Ah, e non dico niente.
1: No, non devi dire quello
2: però
1: che
2: però nella no. realtà.
1: Hai
2: nella
1: detto realtà, cose?
2: Tra l'altro, dentro di me è partita una canzone.
1: Quale canzone? No!
2: To remember.
1: No, non era To Remember.
2: Ma non c'entra niente questa canzone, però ci piace. Bravo, Giovanni.
1: Vabbè, comunque adesso, perché tu non sei sul pezzo, non sai che esistono tantissimi influencer che hanno lanciato con la stampante 3D
2: sì.
1: i coprititi. Minolini.
2: Ma veramente?
1: Dicono che si chiami Minolo, in realtà non c'è un nome per indicarlo proprio scientificamente o comunque fisicamente.
2: No, quando mai? Mellino si chiama.
1: No, non esiste, non è vero.
2: Se stai scherzando?
1: No, allora... Alluce, Minolo, tutte quelle robe lì, trillice, non è vero. Ce le siamo inventate, ma non esiste in medicina davvero.
2: Ah, in medicina non esiste, neanche in anatomia.
1: Mi pare
2: tu
1: di no.
2: sai sempre tutto, ma poi no. dici che la gente dice, ma la gente non mi vuole
1: no, però
2: bene.
1: Però chiediamo se
2: non
1: esistono
2: voglio chiedere
1: dei nomi
2: niente.
1: Per le dita martoriate dei piedi di Ciro, a cui non taglia le unghie, non so da quanto
2: Sfigolo
1: tempo.
2: Sfigolo si chiama, sfigolo.

0: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
1: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.
1: Suona solo

0: così che funziona, no? Questo poliglotta che canta sorry scusa lo siento, che meraviglia. Pinguini tattici nucleari su Radio Kiss Kiss.
1: Allora è arrivato il momento di entrare nel vivo del programma con la rassegna da stampa. Perché? Perché l'argomento è molto interessante. Prego, giovane.
2: Sera, rassegna da stampa.
3: E oggi farò una challenge sulle mie patatine preferite. Iniziamo. Quali patatine mi piacciono? Quali? Tra patatina alla porchetta, lime peperosa.
0: Okay. Lime peperosa.
1: Allora salutiamo il nostro amico, attenzione, perché siamo molto rassegnati per una polemica sorta in merito ai food influencer.
0: Esatto.
1: Chi ha fatto partire questa polemica?
0: Allora è stato un pizzaiolo italo-americano che si chiama Ciro Pernice, che ha una pizzeria nello stato di New York, e ha pubblicato un video in cui dimostra tutto il suo malcontento appunto per i food influencer.
1: Ma soprattutto sulle abitudini comunicative di questi food influencer. Io pensavo che questa fosse una cosa prettamente italiana, invece succede in tutto il mondo.
0: Ma va, figurati, anzi gli italiani probabilmente copiano molto gli influencer americani.
1: Lui cinque i punti per cui lui dice: ma sti food influencer, ma ci avete un poco sderenato.
0: Benissimo. Perché?
1: Dice innanzitutto definire ogni ristorante una gemma nascosta.
0: Bello.
1: Ma perché?
0: Ragazzi, vi faccio scoprire un posto meraviglioso che non tutti conoscono.
1: E tutti dicono: ma cazzo, sta da 30 anni, ma che gemma nascosta?
0: Times Square, esattamente.
1: Numero
0: due, di tutti.
1: Fingere stupore al primo morso.
0: Cioè,
1: quando tu mangi tutto incredibile, meraviglioso, mamma mia, meraviglioso.
0: Ragazzi, non potete capire.
1: C'è una finzione dietro questi video che è notevole.
0: Molto, molto notevole. Poi ancora, al numero 13, la terza cosa più fastidiosa è il fatto che qualunque cosa in quel posto sia pazzesco. Per esempio, anche una posata. No, ma poi guardate le posate, sono incredibili. Io non so se riuscite a guardare gli intarsi qui sul mare. Okay.
1: Numero 4, chiedere di mangiare gratis. Questo è completamente imbarazzante. Amico mio, paga per il tuo cibo. Ha ragione.
0: Certo, poi al quinto posto ovviamente viene la conseguenza di tutto. Se ogni posto è fantastico, nessuno lo è davvero, no? Ed è tutta una grande bugia. Da qui parte il grande
1: fai
0: argomento.
1: Questo, cioè tutto quello che dici, lo dici solo perché sei stato pagato.

0: Aspetta, qui arriva la colica, non ti muovere. Aspetta.
1: Aia. I keep on falling.
2: Aia.
0: Aio.
1: Bella. Grazie, grazie Sienna Spyro, andiamo avanti.
0: Concerto a Milano tra l'altro, se non sbaglio, fra un po', e quindi sarà veramente bello per chi ci andrà a sentirla dal vivo. Andiamo avanti, no, ma in realtà restiamo anche sull'argomento degli influencer, perché arriva un messaggio.
1: Influencer però quali? Food influencer?
0: I food influencer, ma in realtà io questo argomento lo estenderei anche ai travel influencer,
1: anche, bravo,
0: travel blogger.
1: Ovviamente non facciamo di un'erba un fascio,
0: no.
1: Rispondiamo a Dani che dice, ragazzi diciamolo insieme, gli influencer non ne capiscono un gasso, non sono critici.
0: È allora, vero, perché c'è una differenza tra...
1: I critici sono quelli che intanto pagano, giusto?
0: Ah sì, pagano, vengono invitati, ma non guadagnano sulla critica
1: che
0: positiva
1: danno,
0: per forza,
1: esattamente.
0: A tutti
1: quindi
0: i costi.
1: Vanno lì e sono assolutamente oggettivi, quindi certo, nel bene o nel male devono dire quella che è la loro esperienza.
0: Però io mi sento di spezzare una lancia a favore degli influencer, dei food influencer, perché la verità è che gli influencer, cioè noi li percepiamo come molto spesso come gente che non ha niente da fare e posta cose,
1: no,
0: okay?
1: Comunque è un
0: che
1: lavoro per loro,
0: è un lavoro che si basa su una quantità di follower dai quali devono dei quali devono guadagnarsi una certa fiducia.
1: Ma quello che dico io è sempre basato su un qualcosa di positivo. Cioè tu non vedrai mai uno che va lì e dice no ragazzi,
0: no, vero,
1: qua
0: perché...
1: fa cagare la pizza, qui
0: no,
1: fa schifo, il crocchetti di là fa ancora più
0: ci
1: schifo.
0: Sono beauty influencer che provano dei prodotti e ti dicono ragazzi fa la pelle grassa, questo non funziona, questo è troppo pigmentato.
1: Scusami, no, ma la beauty influencer io non la conosco.
0: No, beh, era giusto per estendere il discorso, però più o meno si equivale un po' per tutti.
3: Logico.

0: No, scusami, numero uno anche Harry Styles, che sta arrivando tra le novità.
1: Sento profumo di incartamento.
0: Sì, mi stavo incartando perché stavo per dire One Direction, ma in realtà Harry Styles è stato un One Direction.
1: Per dire.
0: Dance No More, la nuova.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
2: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Kiss, kiss.

0: Onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Kiss Kiss.
5: So

0: Vedi, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, come darle torto, è talmente facile innamorarsi. Ed è anche facile, secondo me, sparare a zero magari sugli influencer. Uno dice, vabbè, ma questi non lavorano. Non è vero, anche loro lavorano e hanno delle modalità.
1: Solo ma a proposito di influencer, no? Gli influencer, esatto, no? Hanno ovviamente tantissimi follower.
0: Sì.
1: Ma ci sono anche delle storie molto simpatiche.
0: Che riguardano, per esempio, gli ultimi mondiali. Questa è una storia che ci va di raccontarvi.
1: Oh, belle.
0: No, anche perché ha del singolare, nel vero senso della parola, perché...
1: Una storia che è successa proprio nelle ultime ore.
0: Sì.
1: Il portiere di Capoverde, che sì, si chiama Josimar Vozinha.
0: Vozinha Diaz. In realtà lui è Josimar Diaz.
1: Esatto,
0: ok. Vozinha. Però i nonni lo hanno chiamato Vozinha, che significa voce. Evidentemente era uno che come noi parlava anche troppo.
1: Allora, lui è diventato un vero e proprio fenomeno social.
0: Perché? Perché?
1: Perché dopo aver contribuito all'impresa della sua nazionale, perché è riuscita a pareggiare contro la Spagna.
0: Sì.
1: Ma il portiere, appunto lui, questo, come si chiama, Josimar Vozinha,
0: sì, sì,
1: è diventato famosissimo perché ha fatto una grandissima partita.
0: Fino
1: all'altro ieri neanche la madre lo conosceva.
0: No, non è vero, non esagerare. No, sono venuti fuori un po' i parametri che la FIFA ci ha dato, cioè in quella partita contro la Spagna, che poi è finita 0-0, lui ha fatto 7 parate e sono state tutte decisive.
1: Esatto.
0: Tutte spettacolari. Quindi che è successo?
1: Nel suo profilo Instagram,
0: sì,
1: si nota che è passato da 50.000 follower,
0: che non sono
1: a oltre
0: pochi,
1: 11 milioni.
0: Quanti?
1: Cioè, ma subito dopo la partita questo qui a un certo punto non ha capito più niente.
0: È molto bella questa cosa.
1: Pensa che l'ha chiamato Zuckerberg.
0: Zuckerberg.
1: L'ha chiamato e ha detto: ehi, e cosa fa qua?
0: No, non è vero, gli ha detto complimenti. E lui è tra l'altro anche molto contento, perché faceva il dentista, poi fa il portiere, adesso può fare
1: Stati
0: anche
1: social,
0: l'influencer, certo. Oh,

0: Guarda che questa è una di quelle canzoni che quando la impari a memoria ti dà tanta soddisfazione nel cantarla, perché è metricamente molto cadenzata.
1: Molto bella, molto bella. Allora, prima abbiamo parlato di Vosigna, questo eroe del portiere di Capoverde, che è passato in pochissime ore da 50.000 follower a 11 milioni. Perché? Perché è stato molto bravo.
0: Esatto. E invece la storia che vi voglio raccontare adesso, che è quella del terzino destro della Nuova Zelanda, non ha proprio una storia di merito. Non è una storia di merito.
1: No, è solo combinazioni di fattori.
0: Allora, spieghiamo questa. Allora, lui è il signor nessuno, sì. Ok? Va in campo, gioca tranquillamente, niente di eccezionale, solo un terzino destro. Però la verità è che poi a un certo punto un appassionatissimo di calcio che si chiama Valen Scarsini, sì, che ha 2 milioni di follower ed è un influencer, ha detto: ragazzi,
1: appassionato di calcio,
0: appassionatissimo di calcio,
1: lui ha fatto una ricerca su tutti i partecipanti, tutti i giocatori
0: convocati
1: al mondiale. Ha cercato ed è riuscito a trovarlo proprio in Team Pain.
0: Sì.
1: Nel più sconosciuto.
0: Il più sconosciuto, quello che aveva meno followers di tutti.
1: Pensate,
0: in assoluto.
1: Aveva 4.000 follower, cioè esatto. Meno di Alfio, incredibile.
0: E meno di me, figurati, ci vuole veramente tanto ad averne meno di me. Che cosa ha fatto? Ha detto ai suoi 2 milioni di followers:
1: aiutiamo questo ragazzo a crescere sui follower.
0: Sì.
1: E dall'oggi al domani si è trovato con 6 milioni di follower.
0: Cioè, da 4.000 a 6 milioni in pochissimi giorni, vorrei dire, forse un paio di settimane, è riuscito ad avere 6 milioni di follower.
1: Bello,
0: addirittura.
1: Simpatiche, queste cose mi piace.
0: Bizarrap, che è il producer che noi conosciamo e che ogni tanto passiamo anche su Radio Kiss Kiss,
1: di Shakira praticamente.
0: Sì, ha postato un video dicendo no pain no gain, quindi esatto. Anche lui ha fatto il suo endorsement.
1: E allora lo dobbiamo fare anche con Alfio.
0: No, che cosa?
1: No Alfio.
0: No Malfio.
1: No pain.
0: Mi dovete seguire sui social?
1: No, te lo spiego io dopo.
0: Va bene.

0: po' rapper Elisa sul finale di questa canzone. Amore è, e sul finale di quest'ora una storia della musica targata 1979.
1: Mamma mia, che anno! Sul lungomare di Vasto,
0: smettila,
1: ragazzi, aprimmo una ciambelleria.
0: Ah, finalmente una cosa normale. Però voglio capire, ciambelle da mangiare o ciambelle per il mare?
1: Ma guarda, ma ne capite niente.
0: Come no?
1: Ciambelleria, un negozio di complimenti.
0: A che?
1: La gente entrava,
0: sì,
1: e diceva: signora, ciambel cappello.
0: Ciambelleria. Sei un imbecille.
1: Sei bella, eh?
0: Un'imbecilleria.
1: Questa è molto bella.
0: Hot Stuff, Donna Summer.

0: Mi spoglio?
1: Sai che io
0: lo faccio vedere?
1: Sono i momenti in cui vorrei che Ciro Animato l'avesse i pantaloni con il velcro. Quello con il velcro che tiri via. Meravigliosa Donna Summer Hot Stuff 1979.
0: Cominciamo questa seconda ora, sono le ore 17 in punto.
1: E tu in
0: e noi siamo i Corriere di Kiss.
1: Lasciami dire che secondo me, guarda che il regista di Full Monty, se t'avesse visto prima degli altri, avrebbe ma sicuro.
0: Ah, sicuro.
1: No, ma scusa, regia, ci sarebbe stato benissimo in Full Monty. Prova a immaginare.
0: Ma non fate così, mettete in imbarazzo.
1: No, te lo giuro, lì è in Scarface.
0: Sicuramente sì, un film, certo. Quelli lì alla Narcos.
1: Figurati.
0: Quanto
1: tossico,
0: mi piacerebbe fare quei film tossico. cattivi.
1: Signori, benvenuti nella seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Noi siamo Alfie e Ciro. Siamo qui anche per continuare un po' l'argomento arzigogolato degli influencer.
0: Ah.
1: Anche perché c'è qualcuno qui che ha bisogno di endorsement. Vi spieghiamo tutto tra poco. Prima
0: arriviamo tra poco.

0: così come chiude, non andrebbe toccata mai questa canzone. Gaia, bossa nostra. No, no, no, scusa, ti ho appena detto che questa canzone.
1: Ma una canzone così bella, una bossa nova, e tu non ci metti.
0: No, non ce lo metti. Perché ci devi mettere il kazoo sulla bossa nostra di Gaia?
1: Allora fate voi, voi siete musicisti, voi siete gli esperti di musica. Fate tutto voi.
0: No, non voglio fare niente, voglio semplicemente argomentare.
1: Ecco, mettiamoci qui sul trespo, noi ci mettiamo da sotto e sentiamo.
0: No, no, questo è un argomento.
1: Vai che ti votiamo, vai.
0: Aspetta, è un argomento di cui dobbiamo parlare insieme io e te, perché ti riguarda anche molto da vicino. Devo dire, soprattutto in questa fase della tua vita.
1: Oh, attenzione,
0: da
1: bello,
0: un paio d'anni a questa parte.
1: Vabbè, ma ci sta.
0: Da
1: dai.
0: Un paio d'anni a questa parte,
1: allora,
0: ci sta.
1: C'è uno studio.
0: Uno studio.
1: Un sondaggio
0: c'è
1: pubblicato dal
0: studio.
1: New York Post.
0: Ah, non dal Massachusetts.
1: No, no. Okay. Molte persone, quando hanno il primo, non il Times,
0: non
1: perché sennò
0: Times,
1: parte quello.
0: No, io me ne vado. Se mettete di nuovo questa canzone,
1: la situazione
0: me ne vado.
1: È seria qui. Si parla di primi appuntamenti. Molte persone durante un primo appuntamento si innervosiscono.
0: Allora,
1: nel senso che proprio la vivono male.
0: La vivono molto male.
1: Ad altri mi viene il mal di pancia.
0: E diamo un po' di numeri.
1: La dispasmina colica.
0: E che la dispasmina. Le colichette.
1: Le colichette, c'è gente
0: le
1: che
0: scorregine.
1: Veramente. No, ascoltami, ci sono varie situazioni.
0: Sì, allora, l'89% delle persone che si trova ad affrontare il primo appuntamento si dice più nervoso del solito. La verità è che poi di questo 89%, un buon 39% che è parente a 40, che è parente alla metà, beve.
1: Beve.
0: Sì, va ad ubriacarsi.
1: Ma veramente?
0: Certo,
1: cioè,
0: fa uso
1: affronta
0: di
1: l'appuntamento con l'alcol in corpo.
0: Adesso io ti vorrei.
1: Capito, per disinibirsi, per perdere i freni inibitori.
0: Ci sono altre soluzioni e qui devi stare calmo.

0: Dove sei, Ciro? No. Ciro! Ciro! Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Allora, no, stava discutendo animatamente su questa.
1: Sei capace di farmi cambiare?
0: Ma perché? Se non sei d'accordo con una faccenda, non è detto che. Perché? Allora, ritorniamo un attimo nei ranghi. Che cosa stavamo spiegando prima ai nostri ascoltatori?
1: Non lo so.
0: Stavamo dicendo che quando si va al primo appuntamento, l'89%, questo secondo l'Istat, è talmente nervoso che addirittura gran parte di questo 89% poi beve, ok? E gli esperti ci hanno detto una cosa.
1: Che ci hanno detto?
0: Ci hanno detto, ragazzi, non è necessario ricorrere all'alcol, ok? Ci sono altre strategie ben più efficaci e anche salutari per calmarsi prima di un appuntamento.
1: Quali?
0: Vuoi sapere quali?
1: Quale?
0: Innanzitutto l'attività fisica.
1: Cioè andare in palestra,
0: beh,
1: per esempio.
0: Potrebbe una corsettina.
1: Ok, ok, va bene.
0: Tecniche di respirazione, ok?
1: Tipo quelle cose, la meditazione.
0: Esatto, esatto. Che
2: vedo, ma è un certo tempo di meditare.
0: Vabbè, ok. Rilassamento mentale e
1: che
0: anche
1: è uguale a quello di prima. Cosa.
0: Ultima e non meno importante, prima di un appuntamento, la masturbazione.
1: Ma che stai dicendo?
0: Non sto dicendo io, non capito, vorrei non essere.
1: Ma sta ballando? Ma non è, ma ragazzi,
0: ma stiamo guarda quello con le mani alzate.
1: Ma che
0: cos'è i fuochi d'artificio per aver detto?
1: Allora ragazzi, ma come siete basic? Autoindotto,
0: fermi,
1: è una cosa bellissima,
0: no,
1: lo sappiamo.
0: Che autoindotta? Aspetta, fammi dare la spiegazione
1: noi
0: scientifica.
1: Noi siamo tutti grandissimi estimatori.
0: Perché gli esperti ci dicono che la masturbazione fa bene.
1: Ma dire quella parola.
0: Ma da quanto tempo? Da quanto tempo non praticavate? Da quanto tempo non praticavi, Giovanni?
1: Allora, vabbè, ora rientriamo nei ranghi, perché questo non si
0: posso spiegare
1: niente.
0: Per quale motivo gli esperti hanno detto che la masturbazione favorisce il primo appuntamento sereno.
1: Allora, raga, cioè, allora, se tu mi provochi e mi dici una cosa del genere, poi io devo parlare. E poi non
0: dire?
1: È che chiamano l'editore, ma cosa avete detto?
0: No,
1: chiamano la gente,
0: detto?
1: Ci stanno i bambini. Allora, ma che
0: queste,
1: vogliamo fare? Vogliamo parlare
0: scienza,
1: o non vogliamo parlare?
0: Questa è scienza, gli esperti dicono che la masturbazione
1: dai!
0: No, non funziona così, non posso più dire.
1: Allora, ma perché tu al primo appuntamento tu fai autogegeggio?
0: Ma stai scherzando?
1: In passato a me è successo.
0: Eccolo là, va bene, dai.
1: Ma è diverso, perché...
0: Io lo sapevo che a testimonianza dico tanta scempiaggine ci fosse Ciro Rimato.
1: Ma perché la colpa deve essere sempre
0: perché
1: mia?
0: Perché io non lo facevo,
1: io
0: tu lo fai.
1: Io non sto dicendo niente, è quell'animale che mette gli effetti sotto.
0: Perché?

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a €6,99 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Scusate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

0: Rock con il tocco elettronico, anche Francesco Gabbani su
1: allora,
0: Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, possiamo dire siamo ritornati seri.
0: Sì, c'è voluto un po' di tempo, ma ce l'abbiamo fatta. Perché? Allora, però fermi, fatemi spiegare scientificamente perché gli esperti dicono che il nervosismo da primo appuntamento si può combattere anche con la masturbazione preventiva.
1: Okay, benissimo. Okay. Allora, poi perché? Qua quello che iniziava a mandare gli audio, le cose, abbiamo cominciato a ridere.
0: Allora,
1: però è una cosa che può succedere soprattutto per per i maschietti.
0: Secondo gli esperti, gli ormoni rilasciati durante l'orgasmo preventivo favoriscono la lucidità mentale e anche una sensazione generale di calma.
1: Certo, e quindi tu sei più rilassato, sei tranquillo. Ma anche perché se poi succede, perché io ti dico, tu lo sai che io dico sempre le cose in faccia.
0: No,
1: io non
0: figurati,
1: ho problemi a dire quello che
0: ma io figurati, non dico che.
1: In passato mi è capitato.
0: Ok.
1: Mi è capitato perché? Perché poi la strategia quale? Okay. Guarda, ragazzi, siamo
0: no,
1: uomini.
0: Voglio sapere.
1: Cioè, tutti quanti in questo momento ci stanno ascoltando, tutti l'hanno provata questa cosa.
0: Ti
1: dici, io magari riesco a gestirmi meglio nell'atto.
0: Allora, te lo traduco in termini papali.
1: Sì.
0: Cioè, non nel senso che non c'entra niente il papa. No, nel senso papale. Ok. Tu mi dici che lo si deve fare perché così quando arrivi.
1: No, si deve fare. Può succedere. Io ti do una spiegazione perché uno dovrebbe farlo.
0: Ok, uno dovrebbe farlo perché quando vai all'appuntamento e arrivi al momento superbo,
1: se succede,
0: non vai subito sul finale delle cose.
1: Esatto.
0: Più che vai, direi vieni.
1: Per piacere. Lo sai, ci stanno tante persone che ci ascoltano, magari possono dire ma chi stanno.
0: Quindi scusami, in sostanza, scaricarsi. Non arrivare carico a pallettoni.
1: Siamo d'accordo, però non continuare perché poi dopo.
2: Mi ho visto la tua foto, sei troppo bello.
0: Va bene, dai, abbiamo scoperto un'altra cosa.
1: Poi adesso apriamo un altro discorso.
0: Oddio,
1: vabbè,
0: Ciro.
1: Voi state lì.
0: Sì.
1: E diteci la vostra in merito, eventualmente.
0: Ok.

0: Alex Warren, siamo arrivati anche alle 18.34 nei Corrieri di Kiss Kiss con una classifichina molto interessante a proposito di scappatelle, visto che prima si parlava di appuntamenti.
1: Scappatelle estive, attenzione.
0: Visto che l'argomento mi è diventato, ma non per mio volere, ci tengo a precisarlo, pruriginoso, a questo punto andiamo su questa classifica.
1: Quali sono le città in cui si tradisce di più?
0: Allora,
1: ragazzi,
0: per quest'estate 2026 pare che al primo posto, come l'anno scorso, ma io posso dire non me lo aspetto, non lo sapevo neanche.
1: Ma perché,
0: qual è? Vicenza.
1: Vicenza, ragazzi. Vicenza. Ci sono tante scappatelle, quindi care amiche vicentine, se avevate qualche piccolo dubbio su vostro marito, sì.
0: No,
1: vi tradisce.
0: No, non funziona.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: non è che, aspetta, non è che tutti i mariti vicentini, ma poi vale
1: quindi
0: anche
1: che
0: per le donne.
1: Voi? Ve ne private?
0: No.
1: E che facciamo?
0: Aspetta, no, non funziona così, è solo una classifica così un po' buttata lì, però intanto, perché viene da un portale di incontri. Sì. Intanto.
1: Comunque sono tutte città del nord, voglio dire.
0: Non, allora, sì, intanto al secondo posto c'è Sassari, che per l'occasione mi diventa Sessari.
1: Volendo. Interessante, sì, interessante. Vedi le nostre amiche sarde.
0: Sì, sì, sì, sì, ma è clamoroso il suo ingresso perché l'anno scorso non era in classifica, quindi qualcosa è successo in questo anno. Abbiamo un terzo posto per Bergamo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
4: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
5: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
13: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
14: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
13: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
14: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
13: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
15: Kiss Kiss.

0: preso, perché adesso la voglia di ballare è aumentata ancora di più grazie a Notr.
1: Il messaggio cantato.
2: Allora, il messaggio cantato di oggi ha un tema investigativo.
0: Sì, sì.
2: Sì, perché c'è un'amica che fa una scoperta.
0: Fa una scoperta. Ricordiamo, per chi magari stesse ascoltando per la prima volta i Corrieri di Kiss, il messaggio cantato è un momento in cui noi prendiamo delle chat che voi ci avete inviato, estrapolate dalle vostre chat di WhatsApp, e la facciamo diventare una canzone con l'intelligenza artificiale.
2: Esatto.
0: Molto spesso ne vengono fuori delle hit. Questa, devo dire, ha un che di mystery, e la senti. Hai detto un'amica che fa una scoperta. Condominiale.
2: Sì. Condominiale.
0: Fermi tutti, su il volume, messaggio cantato, vai.
3: Katia, ciao.
4: Eccolo.
3: Non volevo scriverti.
4: No.
3: Poi ho pensato che fosse il caso di avvertirti.
4: Non fa paura proprio.
0: Oh, dai, Pantera Rosa.
4: Pantera Rosa.
0: Sì, un po' sì.

0: Ah, scusa.
1: Ma io lo direi a lui, scusa.
0: Io chiamerei la polizia. Scusa, l'FBI.
2: Che vogliamo fare?
1: Che vogliamo fare, ragazzi? Ecco. Non lo so. Bene, grazie.
0: Comunque,
1: grazie.
0: Problemi che attanagliano, perché anche a me, non al quinto, ma al quarto piano, stanno facendo i lavori e non solo il casino incredibile alle 8 del mattino, ma l'ascensore è sempre pieno di pedate di polvere.
1: Vabbè, però dal quarto potrebbero salire su, pulirsi le scarpe e scendere
0: direttamente a casa mia. Va bene.

0: con un tocco di magia o di prestigio, se vogliamo, questo appuntamento grazie a Dua Lipa, ma in realtà grazie a voi che ci avete seguito, i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro.
1: Un Alfio Battaglia da oggi più ricco, ricco di follower.
0: Grazie, grazie a chi mi ha followato. Intanto io volevo defolloware Giovanni Imperatore perché oggi è stato un pochino così.
1: No, oggi ci ha fatto tanto ridere. Grazie Giovanni, ciao, grazie Giovanni. Fischetti, ma soprattutto grazie a voi. Alfio Battaglia,
0: Ciro Limatola.
1: Noi torniamo domani, grazie anche a Rida Manzo.
0: Esatto, che sta per arrivare da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: 1993, If I Ever Lose My Faith in You, un grande Sting, il mio adorato Sting, nella musica più bella. Grazie Corrieri, naturalmente ci sentiamo domani a partire dalle 16, tra poco c'è Portami a Casa Kiss Kiss, ma subito c'è l'informazione con Cristina Manco in redazione.
1: Un saluto e bentrovati. Le G7 deviando, a questo vertice escono tre messaggi: l'unità del gruppo, la capacità del G7 di dialogare con i partner e la capacità di allargare lo sguardo. Così Giorgia Meloni alla fine del vertice. La convergenza non era scontata, dice, quanto a Trump: smentisco le ricostruzioni legate a scherzi, ci siamo complimentati per l'accordo con l'Iran, tra noi rapporto immutato. La premier ha poi ribadito la disponibilità dell'Italia a fare la sua parte. Hormuz infine ha detto: il modo migliore per vincere le elezioni è governare bene, il resto sono alchimie e la politica non è aritmetica. E anche Donald Trump applaude al successo del vertice. Gli ultimi due giorni, dice, ci hanno offerto l'opportunità di discutere i dettagli di questo storico accordo con l'Iran, sono tutti entusiasti. Non c'è una sola nazione, spiega, che sia venuta da noi dicendo per favore signore continui a bombardarli, solo gli stupidi dicono queste cose. Beh, libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni. Giorgia Meloni ha colto l'occasione per ribadire gli sforzi dell'Italia per arrivare a quello che reputa un grande traguardo. Il regolamento, spiega la premier, prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventato oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Siamo alla cronaca. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci, l'ha reso noto l'avvocato del figlio della donna indagato nel quadro delle nuove indagini sul delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, sorella del suo amico. La donna che avrebbe tentato il suicidio è stata sottoposta a lavanda gastrica. Giornata di disagi per chi viaggia in treno. Un guasto questa mattina sulla linea elettrica dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza ha provocato cancellazioni e ritardi fino a 300 minuti. La circolazione in graduale ripresa. Estate accelera con picchi intorno ai 40 gradi, alta pressione subtropicale, indeciso rinforzo, caldo e sole su tutta l'Italia e temporali di calore sulle Alpi. 8 le città da Bollino Arancione a partire da venerdì: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Lo sport, calcio. Democratica del Congo, impegnata nella prima gara del gruppo K, alle 22 invece andrà di scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Ciao Cristina, kiss kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle principali notizie di oggi. L'informazione su kiss kiss torna domani mattina. Mercoledì 17 giugno, il viaggio verso sera inizia qui ed ora. Arriveremo a destinazione come sempre alle 21. Benvenuti a bordo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Prendete posto, naturalmente rilassatevi, cari signori passeggeri. C'è la musica più bella, c'è anche la conduttrice più bella tra le 19 e le 21. Chi si loda si imbroda, direbbe il mio amico Ciro Limatola. Adesso baci a tutti da Rita che vi sta parlando e da Max Pennino in regia. Arriva subito Noemi.

Prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Mika ed infine DJ Snake con gli Stray Kids in the Dark qui su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Stavamo commentando qui in radio quello che ha fatto Leo Messi, che è già storia del calcio all'esordio del suo sesto mondiale a quasi 39 anni. La Pulce ha firmato una tripletta pazzesca per stendere l'Algeria. Oggi in merito ai mondiali quasi non si parlava d'altro, no? Ed è record, 16 gol totali per diventare il miglior marcatore di sempre della Coppa del Mondo insieme al tedesco Klose. E l'immagine che resterà per sempre legata a questi mondiali saranno le sue lacrime, no? Un pianto liberatorio, umano, immenso. Messi ha confessato di aver passato giorni difficili fuori dal campo e quindi quel gol, diciamo, è stata una scarica di pura emozione. Devo dire che i campioni del mondo in carica sono ripartiti col botto, e stasera ne sapremo di più anche dal nostro Stefano in U2 e Kiss Kiss, e noi non possiamo che emozionarci con loro, con i grandi campioni, soprattutto devo dire nella mia città Napoli, e soprattutto con l'Argentina, perché quando l'albiceleste scende in campo all'ombra del Vesuvio batte un secondo cuore argentino nel nome dell'eterno Diego, e chiedete pure a Samurai J, vedete che vi risponde.

Flamenco Paranoia Samurai J qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dunque, la celebre rivista internazionale Time Out ha stilato la classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, e per l'Italia c'è un'unica grandissima regina. Indovina questa regina qual è? Bravo, hai indovinato, ma ne parliamo tra poco. State con me qui su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Cocktail bar, cocktail bar. Kiss Kiss a te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Kiss Kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,39. Anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

Potential di Somber qui su Radio Kiss Kiss, ma parliamo del potenziale di una genovese fatta a regola d'arte, dell'abbraccio denso di un maccherone al ragù domenicale, la magia intramontabile di una margherita fumante. Posso andare avanti così per ore? Allora, dicevo poco fa che la famosa, per chi non lo sa, la rivista internazionale Time Out ha svelato la classifica delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, e per l'Italia c'è un'unica grandissima regina: Napoli. La nostra capitale del gusto ha conquistato veramente tutti grazie alla sua straordinaria pizza fritta e ha una cucina verace che non ha rivali nel mondo. Questa è la motivazione, però effettivamente io mi ci ritrovo. Da napoletana sono d'accordo, ovviamente, di fronte alla maestosità di una pizza fritta bollente, dorata e piena di ricotta e di cicoli. Anche le stelle del firmamento si fermano lì a guardare, così estasiate. Altro che chef stellati, la vera magia si frigge nei vicoli di Napoli. Francesco Renga, in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

Lo sentite questo rumore bellissimo? È il battito cardiaco di un intero popolo che ha appena riscritto la storia. Houston, Mondiali 2026, il Portogallo attacca, ma al minuto 45 succede proprio la magia. Un cross perfetto, lo stacco imperioso e la palla che va a finire in rete. La firma è quella di Wissa. Ed è un gol che cancella 52 anni di attesa dal lontano 1974 e diventa il primo storico sigillo del Congo in una Coppa del Mondo. Mamma mia, che emozione, quanto sono contenta, è una delle squadre per cui io tifo di più, ed è arrivato poco fa Stefano Piccirillo a darmi questa notizia dicendo: ma tu ci pensi? E ci siamo immaginati, e mi ha fatto visualizzare questo sorriso meraviglioso dei congolesi, perché la vera meraviglia, amici miei di Portami a Casa Kiss Kiss, non è solamente sul tabellino, perché basta guardare le tribune, guardare le piazze di Kinshasa, c'è questa esplosione di gioia veramente contagiosa, una danza che unisce generazioni, grandi, piccini, tantissimi piccini, e soprattutto quel meraviglioso, immenso sorriso che solo il popolo congolese sa regalare al mondo. Quindi una luce veramente pulita, ecco, una felicità fiera che va oltre al calcio e che diventa riscatto, orgoglio, pura vita. Quindi i leopardi hanno ruggito, ma è il sorriso del Congo che stasera sta illuminando il pianeta Terra.

Il gol del Congo ha fatto sorridere evidentemente anche Alan Walker, il gelido DJ norvegese che ha creato questa meraviglia intitolata Faded. New Kids in arrivo, due delle voci più amate della musica italiana, Mango e Mengoni, vedi? Anche i nomi stanno bene insieme, uniscono di nuovo le forze per emozionarci, per farci ballare. Radici mediterranee.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss.
4: Nen. La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
8: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Kiss.
1: Oggi voliamo in Giamaica, dove la popolazione ha fatto partire una rivoluzione ecologista e pacifista al ritmo di reggae. I cittadini del movimento Jabem hanno trascinato il governo in tribunale per bloccare la privatizzazione selvaggia delle spiagge da parte dei mega resort di lusso. Tra le coste a rischio c'è persino la storica Bob Marley Beach, la spiaggia luogo del cuore del padre del reggae. Pensate che a causa di vecchie leggi coloniali, ai giamaicani è rimasto libero accesso a meno dell'1% del proprio mare, hanno distrutto foreste di mangrovie e hanno privato le comunità locali di spazi vitali per il benessere e per la salute. Ora gli attivisti stanno lottando e stanno proprio cantando Get up, stand up for your rights, grande inno di Bob Marley, e hanno ragione, la terra non è una merce da recintare.

Madame e Marrakesh nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Volevo capire in questo mercoledì sera, mercoledì 17 giugno, vigilia di un appuntamento molto importante per tutti i maturandi all'ascolto, ragazzi miei, proprio veramente, cioè vi abbraccio, ci stringiamo alle vostre ansie, ai vostri tormenti di questa notte, speriamo di potervi fare anche un regalo tra poco. Intanto Ava Max nella musica più bella, Million Dollar Baby.

Finisce così con questo urlo disperato il pezzo di Ava Max, probabilmente disperata anche lei come me perché sto per andarmene. Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle 19. Grazie mille a Max Pennino in regia, grazie infinite al nostro Stefano Picirillo che arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte. Grande musica qui su Radio Kiss Kiss, continua naturalmente con lui ma anche con l'History Kiss che adesso vi offro. Si tratta di Through the Barricades, gran pezzo del 1986 degli Spandau Ballet. Da Rita buona serata e Kiss Kiss a tutti.

Brividi dopo una giornata di caldo, l'effetto di Fruit Barricades, Spandau Ballet, 1986. Ricordi la sfida anni 80? Duran Duran. Io ragazzino ero in par condicio, nel senso che le veloci, cioè le canzoni più veloci, mi facevano amare i Duran Duran. Quando arrivava il lento, tipo True, tipo questa Fruit Barricades che ha accompagnato l'History Kiss fino alle 9 della sera, allora preferivo gli Spandau Ballet al centro, diciamo, non parteggiavo in modo integralista. Ciao a tutti, un bacio a Rita che torna domani alle 19, scatta la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, la vostra compagnia all'ascolto e la migliore, facciamo mezzanotte insieme. Mercoledì anche un

Due Kiss Kiss, quelle legate ai 50 anni di questa meravigliosa radio. Prima il benvenuto ai nostri amici anche al 347 490 0042. Massimo, per Assunta sei davvero speciale, sarà una serata molto interessante per loro. Allora dobbiamo mettere la musica giusta per la prima uscita o chissà il primo grande appuntamento alle porte dell'estate, anche nella notte prima degli esami. Parleremo di questo evento pazzesco che ci fa ritornare 17 anni

suo condominio Glenfrey, che non era ancora famoso, e iniziò a conoscere, gli portava il sale, lo zucchero, no, ma davvero, non sto scherzando, i due erano lì pronti per fare amicizia e far spiccare il volo allo stesso Glenfrey, che mise a disposizione il sale, mentre Jackson Browne la sua esperienza musicale, devo dire, un baratto niente male che tutti i musicisti in erba vorrebbero. Nacquero gli Eagles anche grazie a Jackson Browne, e questa è bellissima.

I Take It Easy, che è un successo firmato dagli Eagles, è il primo per una band che avrebbe poi segnato la musica di tutte le generazioni con Hotel California. Qualche anno più avanti, You Can Check Out Anytime But You Can Never Leave, era il mantra di quella canzone. Take It Easy, perché bisogna stare tranquilli, sereni, soprattutto la sera, e il rock significa anche il famoso easy listening, che era un termine proprio all'inizio degli anni 70 molto ricorrente tra i giovani hippies dell'epoca, che ora saranno nonnetti o almeno papà, diciamo la verità. Ci sono canzoni che nascono lente e poi si trasformano in veloci. Cioè, se io vi leggessi adesso così: loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Beh, tutto nacque con Zitti e Buoni dei Måneskin, che in realtà doveva essere una canzone lenta, ma come, sì, effettivamente così, con tutt'altro titolo, cioè stesso testo, arrangiamento lento, e Le parole lontane era il titolo originale di una canzone che poi avrebbe spaccato nell'anno 20, nella decade 20, e in particolare il pezzo fu realizzato nel 2016 nella versione

versione più lenta ma mai pubblicata. Poi arrivò il Festival della Canzone Italiana, la vittoria all'Eurovision Song Contest appunto negli anni 20 e la storia è conosciuta. Maneskin con Zitti e Buoni.

Elina, quel fenomeno Maneskin con Siamo fuori di testa, siamo diversi da loro e soprattutto con questo titolo ormai diventato iconico, e stiamo parlando di Zitti e Buoni. Sanremo 2021, dicevo, anche Eurovision Song Contest, e poi tutto un fenomeno legato al loro essere, alla loro personalità, di ognuno dei membri della band, che dovrebbe riunirsi fra un paio di stagioni. Ormai sembra, non dico imminente, però i rumors già la scorsa estate, dai, tornate insieme, tanto Damiano ha dato sfogo alla sua libera professione di cantante solista con estremo successo, con tanti concerti in giro per il mondo, dal Messico al Nord America, passando chiaramente anche per l'Italia. Il mercoledì siamo molto rock, come avete capito, quindi un terzetto rock easy listening, prima con gli Eagles e Take It Easy, poi con i Maneskin di Zitti e Buoni. Andiamo invece all'11 settembre 2001. Sembra paradossale parlare di questa data, purtroppo tragica per il mondo intero, per l'intero pianeta, invece a beneficio di una canzone che venne pubblicata, pensate, esattamente quel giorno di 25 anni fa, quel maledetto giorno del bombardamento delle Torri Gemelle con gli aerei e tutto il resto che conosciamo, purtroppo una storia che conosciamo molto ma molto bene. Invece c'erano i Linkin Park, inconsapevoli naturalmente di tutto questo anche la casa discografica, che la mattina dell'11 settembre 2001 pubblicò la canzone che parlava, incredibile, vedi il destino, di resilienza, di disperazione anche, il tutto racchiuso nel testo di India.

0: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
1: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
2: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
0: Bene, parliamo della casa al mare.
1: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
2: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
3: Sigma, il tuo risultato vale.
4: Yes, yes.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Per la strada e ricordiamo quella volta che sbirciammo un po' perché avevamo i feromoni e gli ormoni a mille dalla cabina per vedere lei che ci rimase impressa. Gioventù, davvero, che gioventù che c'è al 347 490 0042. Luigi da Ascea con un tramonto bellissimo, perché la notizia è questa: in questa settimana che ci porta, come ben sapete, al solstizio d'estate, è ancora giorno e c'è ancora luce in giro per il nostro bel paese dopo le 9 della sera, ed è bellissima questa golden hour che ci offrite anche un po' a tutte le latitudini, anche da Liverpool, dove il sole è ancora altissimo. Poi nel nord Europa il sole tramonta verso le 10:30, alle 11 sostanzialmente. 1-1 invece il risultato finale per quanto riguarda i mondiali. Tu pensa come deve stare in questo momento d'umore CR7, cioè nella notte Messi, il suo più grande rivale di sempre, ha segnato 3 gol ancora al suo 6° mondiale contro l'Algeria, mentre il Portogallo ha pareggiato contro la favola Congo 1-1. Ne abbiamo parlato prima insieme alla mia amica Rita in Portami a Casa Kiss Kiss, della felicità dei bimbi africani, di tutta una popolazione che vive anche qui in Italia in parecchie comunità. Ricordiamo la legge del 27. Amy Winehouse, Back to Black.

Dov'è tuo marito? Speriamo torni più tardi possibile, direbbe qualcuno. La canzone sembra un inno delle Supremes, della Motown Records degli anni 70, in realtà appena un anno, il fenomeno Ray con Where Is My Husband. 347 490 0042, scrivimi o incidimi quanti anni hai e di che anno sei. Intanto festeggiamo il compleanno di Kendrick Lamar.

Che mito, il re dell'hip hop nato a Compton, 17 giugno 1987, fa gli anni oggi, uno splendido 39enne, 74 milioni di copie tra album e singoli digitali in tutto il mondo, ma la capacità di unire al rap tutti i generi musicali possibili, il rock alternativo, il funk, il jazz, il soul, davvero un personaggio iconico, auguri. Non è l'unico festeggiato importante tra gli artisti musicali in questa sera che visitiamo, tra torte di compleanno e candeline da spegnere del 17 di giugno, ma ce ne occupiamo da qui fino alle 24, perché c'è un altro personaggio un po' più anziano, devo dire, che però ci ha fatto sognare per tantissimi anni, ancora bello, vivo, ruggente e longevo. Dicevo, WhatsApp con il tuo anno di nascita, chi partecipa questa sera a Un anno, una canzone, leghiamo la canzone al tuo anno di nascita, appunto. Ex Ambassador.

Paolo, prima ho nominato la legge del 27 dei musicisti fantastici ma dannati, e scrive delle bellissime parole, grazie, ma grazie a voi. Io trovo l'ispirazione per poi darvi tutte le info sugli artisti, le curiosità e soprattutto tutte le cose che riguardano la nostra vita mentre ascoltavamo le canzoni di qualche tempo fa. Ad esempio, ti sei diplomato nel 2015 e quindi la notte prima degli esami la vivi un po' più a distanza e meno emotivamente, perché del 2015 il pezzo è firmato da Ex Ambassador e intitolato Renegades. Oh, è tornata Margherita, mamma non mamma, è dito nella piaga. In questo caso, dopo il fastidio provato per mille situazioni di vita espresso a Sanremo, torna con il nuovo singolo, si chiama Businessman.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss,
1: way. Kiss, kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss. Ci sono partner pronti a darti una mano.
8: Vai, vai, vai!
7: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Kiss Kiss. Love you.

Ma lo sapevi che Harry Styles non ha mai conseguito il diploma? Ha iniziato a suonare professionalmente da ragazzino, quindi tu questa notte, che stai vivendo la notte prima degli esami, potresti battere Harry Styles e ti auguro di tornare vincitore. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra, ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati, le bombe delle sei non fanno male, e solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore, gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Che parole, forza ragazzi! Ma davvero siamo con voi.

0: vostro, soprattutto con la nuova ascoltata qui in Io, Tu e Kiss Kiss, che si chiama Poesia. Sai quante volte ho mangiato al ristorante di Sal da Vinci? Non tutti sanno che aveva una quota con dei miei amici, peraltro, e si mangiava davvero benissimo. Sal, dove lo metti? Praticamente sta maturandi. Forza, questa è la notte prima degli esami.
1: A te, buonasera, vorrei fare un grande grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che vanno a fare gli esami. Ragazzi, buona fortuna, un bacione, Antonio Panettiere, chissà a tutti.
0: Che inizia a lavorare anche per noi come tutti i turnisti e la notte, non so, Antonio probabilmente questa sera nel registrare il vocale ha messo un cuscino, davvero un cuscinone, o ha parlato così, tutto a posto, eccetera. Toglilo il cuscino, Antonio, so che ti stai svegliando solo in questo momento e molti dopo il caffè corroborante sono pronti per fare la notte ascoltando la musica più bella. Buona serata davvero. Marlon Rudette, questa è When the Beat Drops Out.

sono ormai Dave Stewart degli Eurythmics, lasciò Annie Lennox, con la quale condivideva la parte professionale del duo, oltre che la vita personale, a favore di Sioba delle Bananarama, quelle che ricantarono I'm Your Venus, I'm Your Fire, Your Desire, tanto per intenderci, tanti altri successi. Annie Lennox, anni dopo, insomma, aveva fatto qualche pensiero sulla fine della storia e anche sulla stanchezza di un rapporto che si trascinava con la routine, con il ti amo che non usciva dalle labbra. E da questa idea nacque

La fine di una storia, tanta malinconia, quel senso di vuoto, lo conosci? Lo hai provato purtroppo anche tu, è vero. E poi Annie Lennox, che signora, mi sono sempre chiesto come si fa a lasciare una donna come Annie Lennox. Boh, forse avrà un brutto carattere in privato, ma non credo. Questa è No More I Love Yous, 95. Un abbraccio, ciao Poppy, ciao a tutti. Tuo padre sembra, dai, hai 3 secondi, tuo padre sembra Dante, sembra Dante. E tuo fratello Ariosto, e dai. E dobbiamo memorizzare tutto il testo, dobbiamo ripeterlo a memoria come se fosse davvero l'esame di maturità per tutti noi, perché questa è la notte prima degli esami. Tuo padre sembra, che cattivi che siete a scrivere altro, davvero incredibile, che comitiva. Io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi parla, si riparte con Safe.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Prima, citando il testo di Notte prima degli esami, ho detto: tuo padre sembra Dante, tuo fratello Ariosto. Risponde Dani: non è mio padre che assomiglia a Baglioni, ma è Baglioni che assomiglia a mio padre. Ma che bella cosa! Voglio conoscerlo, il sosia di Claudio Baglioni, Dani, così come conosciamo ogni sera tanti ascoltatori che scrivono al 347-490-0042 WhatsApp, semplicemente il proprio anno di nascita. Chi lo fa per esteso, tipo carta d'identità, ufficio anagrafe, l'intera situazione, giorno, mese, anno, però ci basta l'anno di nascita. Partiamo da lì con i vostri ricordi, perché un anno, una canzone, è proprio quando la musica incontra i vostri ricordi. Esperienze di vita, una cosa bella da raccontarci, una grande storia d'amore, una grande storia personale, un viaggio, una vacanza, un gratta e vinci qualche volta, una situazione estremamente fortunata. Da lì poi facciamo sentire quella che è la canzone che cadeva esattamente l'anno in cui siete nati, proprio in quell'anno solare lì, la canzone che andava più forte e che ha segnato l'inizio della vostra esistenza. Quindi a partire da questo momento, anno di nascita, se volete, ogni sera spendiamo parole.